0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Primo giorno di settembre, ah no, due, sì, secondo giorno di settembre con noi. Siamo qui in questo 2 settembre, 2, 9, 26, 29, 26, insomma, siamo qui. Buongiorno, buongiorno, come va? Tutto bene? Sì, eccoci qua per un'altra edizione di Non è mai troppo presto. Ci stiamo avvicinando al compleanno, tra una settimana sarà il nostro decimo compleanno, quindi inizierà l'undicesimo anno di vita di questa trasmissione, quindi siamo corrodati, siamo rodati abbastanza. E allora, buongiorno al vostro Cecantibus, che come al solito nel Carmier di stamattina vede tante cose, vede il ballo di Peppe, vede Marco e company, vede altri ascoltatori, vede un po' di musica degli anni 60-70 italiane. E vede un po' di tutto e intanto vede il saluto delle radio partendo da Radio Mare Italia e le altre radio che saluterà la nostra amica Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com, da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E allora vediamo cosa dice Marco questa mattina, sentiamo.
1: Tanti auguri a Pippo Franco, a Keanu Reeves, Giuliano Gemma,
0: pure.
1: Tanti auguri a Sal Da Vinci, da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, mi ricorderò del mare, di quanto è bello insieme a te viverlo così, è già stato così bello, un giorno lo ricorderemo. Io sono Marco Roma, buongiorno.
0: E lui è Marco Roma, sì, e adesso vediamo se lo peschiamo direttamente in diretta.
2: Marco Roma saluto Canoro, avvia videochiamata con Marco, avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto Canoro.
0: Eccolo qua, vediamo se già arriva.
2: WhatsApp, riduci voce non attiva.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno, ecco.
3: Buongiorno, come va?
0: Va bene, oggi come si va a Anzio, il paese dell'ansia?
3: Questo è Anzio.
0: Questo è
3: Anzio. Una bellissima città del mare, sul mare.
0: Sì.
3: A chi viaggia?
0: Ecco, tu sei arrivato ancora no? Ancora no, mi pare.
3: No, no, sono partito da poco.
0: Quindi ancora sei in viaggio.
3: Sì, sì, sì, sì, sì. Arriverò alle 5 e un quarto, 5 e 20.
0: Ecco. Bene, oggi è mercoledì e il mercoledì si ricorda che c'è un programma sempre su Disabili International Radio e le radio, le 100 radio, le 100 radio che si collegano, che si chiama 20...
3: Alle 20 di sera?
0: 20 di sera, sì.
3: E 20 di sera.
0: E questa sera avremo... Patrizia.
3: Avremo una Patrizia Pellegrino, attrice,
0: presentatrice.
3: Ieri ha annunciato che praticamente lei è anche cantante.
0: Sì.
3: E diciamo le sue canzoni 80-90 andavano forte a quei tempi.
0: Ah.
3: No? Poi si è buttata comunque sulla programmi, presentatrice. Infatti, sta Rai 1-1 mattina. Mo. E praticamente a ottobre lei riparte per Berlino.
0: Sì.
3: E l'hanno chiamata in Germania perché deve ricantare tutte le sue compilation degli anni 80-90.
0: Ah, hai capito. Bene, allora sì. Vedremo di cercarla.
3: Sì.
0: Bene, e allora questa mattina Damiano e Leonora, che ormai fanno parte integranti della nostra trasmissione.
3: Li unisco? A parte lì non...
0: Dorme, Damiano dorme.
3: Dorme. Vabbè, ci provo.
0: Questa è la chiamata di Damiano, sentiamo. Damiano.
3: Ci provo, veniamo. Anche perché lui comunque al lavoro non va.
0: Ah, allora se non va al lavoro dorme. Ancora in ferie?
3: No, perché lui ha un problema con la schiena.
0: Ah,
3: e quindi
0: colpo della strega, vabbè.
3: Se prende sempre questi 4-5 giorni, 5 giorni. E vediamo se stavolta... Ecco. Eccolo. No,
0: non c'è.
3: Sì, Damiano.
4: Buongiorno a tutti.
0: Ah, c'è.
3: Buongiorno.
0: C'è, vedi.
3: Buongiorno.
0: Damiano comunque si sente perfettamente. Tu invece, come al solito, svapoli, ma perché sei vivo voce, giustamente.
3: No, sì.
4: C'è il cellulare cinese.
3: Sì, è cinese.
0: Vedi, invece il telefono di Damiano è molto più serio. Vero, Damiano?
3: Sì. Più sono vecchi, più vanno meglio.
0: Adesso è migliorato.
3: No, comunque ho tolto il via voce.
0: Vabbè, comunque dai. Speriamo che questa sera. Speriamo
4: ma che fai che cuffiette?
3: No.
4: Perché adesso quando fai cuffiette ti si sente basso.
0: Quando...
3: Infatti, sì. Sì, è vero, bravo.
0: Speriamo che questa sera ti senti così.
3: Sì.
0: Se no vuol dire che viene ad Anzio, viene ad Anzio. Bene.
3: No, stasera da casa.
0: Quindi sì, dovremmo essere. Allora, sì. Dunque, vediamo il brano che hai scelto per i nostri Damiano ed Eleonora questa mattina.
3: Lo conosciamo tutti. Però vediamo se riuscite a pronunciare chi la canta. Allora, beh, Giuseppe è preparato, te la faccio facile stamattina.
0: Sì.
3: Però l'abbiamo sentita io e Giovanna ieri sera e era bellissima per chiudere il capitolo estivo.
0: Ah, sì, perché 2 settembre chiudiamo.
3: Sì, ormai l'estate sta finendo.
0: Ah, l'estate sta finendo.
3: Chi la canta?
4: Sta finendo.
0: l'estate sta finendo.
3: Sì, perché questo è il ritornello, giusto?
0: Però l'hanno fatta anche altre persone, non solo i Righetta.
3: L'hanno fatta, ma sì, ma il vero cantante, chi è? Chi l'ha fatta altre canzoni?
0: I Righetta. Quindi questa mattina dobbiamo andare quest'estate?
3: Eh sì.
0: Capito, Damiano, lo dice a
3: ancora
0: voi.
3: Ancora no, però la canzone ci potrebbe stare.
0: Ci può stare, tra 19 giorni l'estate passa all'autunno, anche se...
3: Comunque sto vedendo di portarlo in radio, vediamo un po' se riusciamo.
0: Noi uno dei due, tempo fa l'abbiamo avuto, tempo fa, anni fa, uno, quello che c'è ancora dei Righetta. Vedremo, dai.
3: Proprio il cantante?
0: Sì.
3: Ok.
0: Adesso non ricordo in che maniera, però ci è arrivato. Bene, allora, dunque, chissà. Allora, ragazzi, Damiano, tutto bene? Eleonora dorme? Sì? Non lo sai se dorme.
5: Come, scusa?
0: Se Eleonora dormisse, sta dormendo Eleonora?
3: Credo poco. Vabbè, ci credo poco.
0: No, sta dormendo.
4: Sta qua accanto a me, sta così.
0: Sta dormendo.
4: Mezza sveglia, mezza dormente.
0: Vabbè, non la...
3: No, è vigile a sentire cosa fa Damiano.
0: Non la molestiamo.
3: Chi sta parlando?
0: Non la molestiamo.
3: È sempre Marco che rompe, che telefona.
0: Sì.
4: È sempre Marco che rompe le scatole.
0: Bene, ragazzi.
3: Sempre io.
0: Con voi ci sentiremo alle 6.50 per i saluti. A meno che non capita che alle 5:15 manca qualcuno e ti richiamo per fare la coppia.
3: Sì.
0: Però oggi ci vorrebbero essere entrambi, sia Raffaele che torna dalle vacanze, sia Lucia, penso. Però tu aspettati di tutto, tanto tu sei al lavoro. Quando non sei al lavoro. Non sei raccomandabile, ma quando sei al lavoro ci sei sempre.
3: Sì, è vero.
0: Va bene, allora grazie ragazzi, e arriva l'estate, grazie, sta finendo. Ciao ragazzi, ciao.
3: A dopo.
0: Ciao. Prima di mandare l'estate sta finendo, salutiamo ATM Terranoro BMS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, Ernesto e tutti gli altri, la signora Celeste, il nostro amico Francesco che non c'è più, salutiamo anche Simona che ci ha salutato, ci ha dato da fare questo saluto a questo amico che non, per motivi di lavoro, ahimè, ha perso la vita. E l'estate sta finendo, i Righetta.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora una volta di Dialogo nel Buio. E anche questa mattina abbiamo una classe, abbiamo una maestra che ci saluta subito. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Professoressa Marta, mi pare?
2: Sì, esatto.
1: Ecco, che insegna cosa e in che, quale classe?
2: Allora, insegno inglese.
1: Sì.
2: In questa classe che è la prima di prima scienze umane.
1: Di dove?
2: Del liceo di Luino.
1: Di Luino, ah, quindi è abbastanza lontano da qua.
2: Sì, esatto, siamo arrivati col treno.
1: Perfetto, allora presentiamo i ragazzi che ci sono, così poi farà lei stessa una domanda ai ragazzi ai quali risponderà. Allora, presentiamo.
3: Ciao a tutti, io sono Giorgia.
4: Io sono Alessandra.
1: Sì.
5: Sono Maria.
6: Io sono Giorgia.
7: Sono Asia.
1: Perfetto.
8: Io sono Beatrice.
9: E io sono Giada.
1: Non si sente l'ultima. Giada.
9: Io sono Giada.
1: Giada, perfetto. Professoressa, che vogliamo chiedere a questi domande? La vuole fare lei la domanda o la faccio io?
2: Io chiederei qual è stato il momento più emozionante in positivo, il momento in cui più hanno avuto paura.
1: Perfetto, allora rispondete una alla volta dando i vostri nomi come al solito.
3: Ok, io sono Giorgia. Penso che allora il momento più emozionante sia stato un confronto alla fine con la nostra guida, perché comunque è stata una cosa abbastanza personale. E il momento che ha fatto un po' più paura è, diciamo, l'inizio, perché è una cosa a cui non siamo abituati e fa strano.
1: Cioè passare dalla luce al buio.
3: Sì, sì, esatto.
1: Bene, avanti un altro.
10: Allora, io sono Alessandra. Secondo me la parte più paurosa, secondo me, è stata l'inizio, perché non sapevamo cosa poteva succedere dopo. E invece la parte più emozionante è quando abbiamo fatto le domande all'istruttore.
1: Ancora un altro.
11: Io sono Beatrice e secondo me la parte più spaventosa è stata appunto la prima, perché non si faceva fatica a riconoscere cosa ci circondava, e anche il pavimento io me lo aspettavo uguale, invece era diverso.
1: Ecco.
11: E la parte più emozionante è stata l'ultima, per le risposte personali che ci ha dato l'istruttore.
1: Bene, ancora chi manca?
3: Basta, penso, non voglio dire altro.
1: Bene, allora dunque, a questo punto invece faccio io una domanda a voi. A parte il momento più bello e il momento più brutto, quali sono le domande che fareste ancora che non avete avuto evaso dalla vostra guida?
3: Devo ridire il mio nome?
1: Beh, se vuoi sì.
3: Ok, io sono Giorgia e principalmente le domande che avevo in mente le ho fatte. Sicuramente come ci si può orientare in una città, e abbiamo fatto domande anche riguardo al Braille.
1: Sì.
3: E poi basta, penso che altre domande che avevamo voluto fare ma non abbiamo fatto non ce ne sono state. Di domande ne abbiamo fatte molte, quello sicuramente.
1: Quindi adesso vi porterete questo bagaglio di esperienza. Sapete che qui, oltre al dialogo, ci sono anche le serate di cocktail al buio, ci sono anche le cene ed altro, quindi magari potreste anche venire. Ma la professoressa invece ha qualche domanda da fare ancora sulla disabilità?
2: Sì, l'avrei fatta, sempre sulla questione della paura e del suono, cioè se ci sono momenti nella vita di un non vedente in cui la paura o comunque il disagio legati a questa cosa hanno il sopravvento, i momenti in cui no, perché personalmente i momenti di più caos del percorso sono stati quelli più difficili da gestire, perché mi sentivo persa e senza avere dei riferimenti, ecco.
1: Secondo voi è meglio non aver mai visto oppure aver visto e ricordare qualcosa?
3: A mio

0: parere, aver visto e ricordare qualcosa è già un aiuto, perché se si parte da zero si devono anche imparare le cose, diciamo, sicuramente anche avendo già imparato, perché è tutto nuovo, però almeno hai già un qualcosa a cui riferirti. Io penso così.
1: Bene ragazzi, se non avete altro da aggiungere, io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci vediamo le prossime volte. Grazie, a presto.
0: Ciao, grazie.
1: A proposito, una cosa abbiamo dimenticato. Noi contiamo da 3, 2, 1 e tutti insieme diciamo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.

Allora, sono le 4 4:58 e 8 secondi. Abbiamo adesso il si presenta, sentiremo chi si presenta. Vediamo un po' se i nostri software riescono a farlo dire per intero.

International Radio. Sono Massimiliano Paternò e vivo a Bologna, ma di origine sono calabrese, sono nato a Crotone. Sono un cantautore che scrivo in inglese e in italiano e mi trovate sui social, sia su Facebook, su Twitter, su anche altri social stranieri quali Reverb Nation, SoundCloud, col mio nome appunto Massimiliano Paternò. Questo mio brano appunto è in inglese e parla di una ragazza americana che conobbe a Bologna tanto tempo fa, la prima parte, mentre la seconda parte è dedicata a mia madre, che purtroppo non c'è più. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano, dal titolo I Want to Fly into the Sky. Ciao a tutti, grazie.

sono Enzo di Napoli, ogni tanto mi fa piacere farvi sentire la mia voce dal vivo. Beh, quindi questa volta con un bellissimo brano ancora inedito, scritto da me, musicato, con la partecipazione del mio grande editore Massimo Galantucci, Magilia Spettacoli. Un bellissimo brano sentimentale che parla d'amore, perché sull'amore si possono scrivere tante, tante, tante di quelle belle cose. Beh, quindi, che parlarvi? Parlarvi della mia carriera sarebbe un po' lunghettina la cosa, perché abbiamo solo qualche minuto e mezzo ancora a disposizione. Che dirvi? Dirvi solo 45 anni di carriera, 26 album incisi di brani editi e non, tanti concerti, tanti spettacoli, tanta televisione, tanta radio. Ma comunque, per tutti coloro che vorrebbero sintonizzarsi sui nostri profili, ci possono trovare su YouTube, su Facebook, su Instagram, su Spotify e tutte le altre piattaforme digitali che ci sono. Ma intanto io vi lascio sulle note di questa bellissima canzone Non ti dimenticherò mai. È il titolo del brano, Ma io non vi dimenticherò mai. Ciao ragazzi!

0: E allora diamo il buongiorno al nostro Peperoncino. Buongiorno Peperoncino.
1: Buongiorno per tutto l'ascolto.
0: Come va? Siamo stati via, siamo stati al mare, ti sei fatto nero di bagni oppure no?
1: Insomma, perché durante il giorno c'era tanto troppo caldo, non potevo stare.
0: Quindi andavi di notte al mare?
1: Mattina presto e tardo pomeriggio.
0: Ah, ecco.
1: Una camurria, ragazzi, questo cavolo.
0: È stato un caldo particolare quest'estate, insomma.
1: Sì, troppo caldo.
0: Bene, allora, quindi le vacanze del Peperoncino. E, niente, non so se provare a chiamare con te in diretta Lucia, perché devo prendere il telefono ancora, non ce l'ho in mano, un telefono, oppure se mandiamo un brano e la chiamiamo intanto che va un brano.
1: Sì, direi che mentre va un brano.
0: Allora, brano. Mandiamo un brano di Stefano Manenti che si chiama Appeso a un filo. Noi siamo appeso a un filo di Lucia. Vediamo.
1: Esatto. Allora, andiamo con... Siamo permanenti.
0: Permanenti al filo di Lucia. Al filo. Eccolo qua.
2: Appeso a un filo, ogni giorno appendo un filo. Come un quadro della vita sopra un muro, come la sento forte questa inettitudine in questo universo, che solitudine. Appeso al filo tu non sai come vorrei riavvolgere il naso sugli errori miei.

0: appeso a un filo, ogni giorno appendo un filo. E se mi volto il mio passato è su quel muro. Non mi turba se la strada è più difficile. Non voglio il semplice, non cerco un complice.
1: Non cerca un complice, noi sì, cerchiamo i complici anche per la mattina. E dovremmo avere in linea anche Lucia. Vediamo un po' se c'è un attimino che mi pare chiuso.
2: Qui, buongiorno a tutti, buon inizio di settembre, anche se è ancora caldo. E sembra che stia per continuare.
1: Questo caldo sembra che continua.
2: Fino a metà settembre sicuro.
1: Questo caldo non ci abbandona.
2: Bentornato al peperoncino.
3: Anche a te, donna Lucia.
2: Spero che le vacanze siano state,
1: non tanto.
2: Questo mi dispiace.
1: No, per il caldo. Per il caldo, insomma, tutti quanti abbiamo sofferto. Insomma.
2: Beh, quello sì.
1: Però insomma, dicono che questo qua è stato il più caldo di sempre, ma sarà il meno caldo dei prossimi.
2: Sicuramente, sempre così succede.
1: Quindi insomma, dobbiamo aspettarci di peggio, poi man mano noi invecchieremo pure, quindi insomma, ancora...
2: quello vabbè.
1: Bene, noi abbiamo sempre il nostro caro Dennis.
3: Il cuginetto
1: c'è sempre.
2: Eccomi,
1: andremo a cercare magari dopo un brano.
2: Eccomi.
1: E allora è iniziato anche il campionato, è iniziato anche la fine, insomma, cos'è che ha comprato il Genoa?
3: Non lo so, spero di sentirlo domani mattina.
1: Tu ancora stamattina non hai notizie degli acquisti?
3: Perché stamattina spero di sentirlo verso le
2: 7. Sì, perché hanno chiuso ieri sera, no?
1: Sì. La Roma so che non ha ceduto con E perché dice che è valido, non ha ceduto. Okay. Di fronte a un'offerta di 60 milioni di euro non ha ceduto.
2: No, ma stando la Roma c'ha lo scudetto, non mi preoccupare.
1: Allora, questo l'ha detto il 2 settembre Lucia.
2: Il 2 settembre vi dico che Roma quest'anno c'è tutti
3: col vecchio Gaspe.
1: Se c'è male, se c'è male, che se 2 o 3, anche se fa 5 ogni due partite, in 38 partite dovrebbe fare 100. Fai 2,5 per 38, insomma, sarebbe.
2: Perché hanno detto come Battistuta, già ieri c'era sul Corriere dello Sport, c'era tutto una...
1: Beh, vedremo anche questo Genoa, che ha come allenatore c'ha Daniele De Rossi, cosa combinerà.
3: Ma io spero che lo cacci
2: addirittura, già.
3: Deludendo.
1: Sta deludendo Daniele, no, povero Daniele, sta...
3: Poi figurati, adesso c'è il Como.
1: Ha avuto delle squadre un po'. Ha avuto delle squadre forti per il momento, quindi insomma, però non è detto che non debba. Ha avuto il Napoli come prima giornata. Vabbè. Poi.
2: Beh, il Napoli ha perso col Como, però.
1: Però come sillogismo, se facciamo il Napoli ha perso col Como, vuol dire che anche
3: adesso il Como lo incontriamo noi.
1: Appunto, vuol dire che perde anche.
2: Ah, bene, bene.
3: Bene, bene la fava.
2: Sì, appunto.
1: Bene, ragazzi, allora scegliamo un brano intanto che prepariamo il peperoncino, perché non ce l'ho pronto, se no dobbiamo, se vi raccontate qualcosa io ce la faccio a prendere il peperoncino, se no dobbiamo provare.
3: Io metterei Gente di Mare. Gente di Mare, mi piace.
1: Vabbè, Gente di Mare la possiamo.
3: Gente di mare.
2: Sì.
1: Giusto per questi. Vabbè, mettiamo Gente di Mare.
2: Sì, va bene.
1: Gente di Mare, Raff.
3: Tutto. Lo dedico tutto al cuginetto virtuale.

0: noi siamo sempre qua.
1: Eccoci qua.
0: Eccoci
1: infatti.
0: Qua, eccoci qua. E siamo pronti per sentire anche il nostro cuginetto. Sentiamo un attimo che lo facciamo partire. Cuginetto, eccolo qua.
2: Registrazione bloccata.
3: Braverrimo.
4: Eccomi, eccomi. Buongiorno, buongiorno a tutti e buon mercoledì. Qua Dennis, un salutone a grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Saluto inoltre anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. Saluto inoltre il Peperoncino, saluto Lucia, saluto Marco Roma e gli altri. Bene, bene, bene, bene. Quest'oggi ti voglio richiedere il brano Bianca di Noemi.
0: Ah.
4: Bene, ti ringrazio moltissimo. Voglio mandare un saluto in particolare a Antonello e a Daniela, che a breve ricomincerò appunto su Danto Radio con il mio spazio con musica italiana col programma Immensamente Dennis.
0: Ah.
4: Che andrà in onda dalle ore 18 appunto su Danto Radio il martedì e dal 15 di questo mese, insomma,
0: dal 15.
4: Bene. Ok, vi ringrazio moltissimo e alla prossima. Ciao.
0: Ciao caro, allora Immensamente Dennis.
1: Bene, saluto.
0: Perfetto. E allora ascoltiamo questo brano. Questo brano che si chiama Bianca ed è di
1: Bianca.
0: Bianca. Eccolo qua.

0: Finisco all'improvviso con una bugia, subito.
1: Sì. Adesso sì.
0: Finiscono.
1: Adesso finiscono.
0: Uno sta attento, sennò mi ha fregato già.
1: Sì, è vero.
0: Va bene, però siamo qua sempre in diretta. Un secondo, speriamo che qualche radio non si è staccata, per alcune delle radio basta che sta un secondo, si staccano. Salutiamo tutte le radio che sono con le... sì, infatti alcuni dicono mamma mia, improvvisamente si stacca, quando basta un secondo di silenzio e torna una regia automatica e si stacca. Bene ragazzi, siamo al 2 settembre, tra un po' inizia la scuola.
1: Le scuole qui già dal 10 ricomincia qualcosa, 10-12, insomma 10 fino dal 10 in poi, poi si ricomincia 14-15, certo. Ci siamo, via.
2: Ecco. Cominceranno subito a Bolzen.
0: A Bolzen iniziano sempre
1: prima. A Bolzen già ci siamo, mi sa. Da lunedì.
0: Quindi già...
1: Penso.
0: Il caro libri.
1: Anche
0: c'è
1: perché
0: sempre.
1: Adesso possono fare un po' come vogliono, no? Perché comunque basta che entro fine anno abbiano fatto un tot numero di giorni, però poi se hanno più vacanze a Natale oppure fanno qualcuno, qualche scuola fa la vacanza di febbraio addirittura.
0: La vacanza sì, carnascialesca?
1: Sì, fanno una settimana di settimana bianca.
2: Adesso bisogna vedere se ci sarà
0: questa settimana.
2: Settimana in bianco. Oltretutto sì, l'autonomia scolastica consente questi spazi per recuperare un po' dopo. Mi sembra 210 giorni circa di
1: attività. Poi ci sono i vari ponti, no? Per esempio l'8 dicembre quest'anno è un ponte.
0: Ah, è un ponte quest'anno 8 dicembre, no?
1: Sì, perché il 7 è lunedì e quindi...
0: Ponte. Ah sì, 7 lunedì, 8 e ponte, giustamente. Noi lunedì ci saremo, se non ci saremo l'8, ci saremo il 7.
1: Ah, nonostante fosse Sant'Ambrogio.
0: Vabbè, che c'entra, noi andiamo con l'Italia, non andiamo con la Lombardia.
1: Ah, okay.
0: Quindi, bene ragazzi, mm-hmm. Chi sceglie un brano?
2: Santa Lucia.
0: A meno non ci sia un argomento da trattare a parte quelli che abbiamo visto del calcio.
1: Allora io sceglierei un brano di Ligabue che si chiama Qualcosa.
0: Ho capito, Ligabue con le corna? No,
1: Ligabue si chiama Qualcosa per te. Questo brano lo volevo dedicare a Carmina, chissà se è in ascolto, chi lo sa.
0: Magari si sentirà la rete.
2: Carminando,
1: giusto, sì. Ma può darsi anche che sia sveglia, no? Io non saprei, però chissà, magari con sto caldo pure lei qualche piccola fatica nel dormire la farà.
2: Va bene, dai, allora forza.
0: Qualcosa
1: Ligabue
0: per te.
1: Non
0: si arriva.
2: Ligabue.
0: Sì, sì, c'è.
1: Ligabue.
0: Adesso ti mette un sacco di... Ogni volta che fanno le... Sì, mi mette un sacco
1: sì,
0: di...
1: Gli aggiornamenti peggiorano.
0: Peggiorano sempre tutto. Eccolo qua, qualcosa per te. Esili fragili. Oh, infatti non me l'ho fatto partire.
1: No, questo era nato zero. Infatti.
0: Sì. Devo cercare il play. Mi fa cercare il play.
1: Sì.
0: Eccolo qua allora.

0: Oh, almeno Ligabue si capisce che sta per finire, vedi?
1: Ligabue si capisce, sì.
0: Ligabue.
1: Ancora ce lo fa capire.
0: Invece, prima Noemi proprio ha detto no, io finisco e me ne vado. Dunque,
1: Esatto.
0: sono le 5:40 e 42
1: 40.
0: secondi, per poco abbiamo toppato l'ora
1: Oggi
0: doppia.
1: inizia anche la mostra del cinema di Venezia.
0: Sì.
1: Eh sì.
0: E c'è George Clooney, mi pare,
1: Sì, è proprio George Clooney che sarà in ombra.
0: che avrà una
1: Sì.
0: medaglia. Sarà insignito alla carriera, come al solito, eccetera.
1: Vabbè.
0: Bene, Peperoncino, che notizie hai tu, che sei quello che in genere ci dà le notizie? Che notizie ci dai su questo petrolio che
2: Direi
0: costa?
2: che ci sono notizie pessime perché sta riprendendo l'ostilità con l'Iran e insomma, pare che insomma, lì non la vogliono capire come gira. E quindi, anzi, hanno attaccato una base in Oman, una base americana, per cui poi adesso c'è stato sempre un attacco russo a Berlino, e quindi quelli cercano in tutti i modi di allargare il conflitto, ma non so che cosa gli serva, perché se lo allargano poi le beccano da più punti, quindi non lo so. Il fatto sì è che la situazione è peggiorativa, insomma, al momento attuale. Possiamo spostare poi da tutta la cronaca italiana, che è
0: Beh, di là
2: veramente brutta anche quella.
0: da noi
2: Continuano i
0: si viaggia.
2: omicidi, suicidi e quant'altro. Sono delle situazioni
0: Ecco, quello dei.
2: vicino a Roma, insomma, con la famiglia che si
1: Ah, sì.
2: è.
1: Sì.
2: Per
1: Ma
2: quella
1: anche.
2: bambina disabile, gravissimo disabile, che insomma, i genitori pare che fossero addirittura d'accordo, dagli scritti che hanno ritrovato, di fare questa cosa.
0: Ah.
2: Quindi il papà ha ucciso tutti e due, cane compreso, e poi si è fatto fuori anche lui.
0: Sì, ma anche l'altra, i tre fratelli. I
2: Sì. Quindi,
0: tre
2: insomma,
0: fratelli a Benevento, più o meno sono a Benevento.
2: sta sempre peggiorando l'aspetto cronaca, tutto, adesso
0: Dove
2: sono stati inviati,
0: andremo a finire, insomma.
2: ma questo, siccome non c'è limite al peggio, non lo so.
0: Si peggiora sempre, sempre, sempre in più.
1: Sì, assolutamente.
0: Purtroppo. Ma una bella notizia invece, niente, Peperoncino.
2: No, al momento purtroppo no.
0: Niente notizie belle.
2: Almeno
0: Allora,
2: nessuno ne riporta.
0: raccontaci una barzelletta, se no la cerchiamo pure di ridere un po'.
1: Di Augusto.
0: Ah, Augusto, sì, abbiamo fatto la cernia di tutte le
2: Sì, è
0: barzellette.
2: vero. È il mitico Augusto.
1: Sì, infatti.
0: Ecco, la raccontate voi una barzelletta o la cerco io?
1: No, quella di Augusto.
0: Allora
2: Quella di Augusto, lo so.
0: andiamo a cercare una barzelletta di,
2: Possibilmente tra giù.
0: Sì, però non è che la riesco a
2: Cercaci
0: trovare.
2: Augusto.
0: Intanto che la
1: E
0: cerchiamo la
1: allora no, niente.
0: Intanto che cerchiamo la barzelletta di Augusto, ascoltiamo un brano oppure vi raccontate qualcosa voi?
2: No, ascoltiamo un brano, gli ascoltatori
1: Ascoltiamo.
2: hanno.
1: Sì, possiamo
0: Allora, per
1: sentire.
0: piacere,
1: Possiamo sentire.
0: cosa vuoi sentire? Io
1: Possiamo sentire.
0: c'ho pronto Luna Pop. Non so se
1: Va
0: vuoi.
1: bene, anche Luna Pop,
0: Che
1: insomma. Sì.
0: si
1: Che no.
0: chiama Vorrei, quella che inizia col
1: Vabbè.
0: pianoforte. Luna Pop,
1: Sì.
0: intanto cerchiamo la barzelletta.

0: Eccoci qua, gli occhi tuoi, eccoci qua. E allora abbiamo trovato due o tre barzellette. Allora, partiamo con la prima.
1: Non ha visto il rosso?
2: Mi scusi, è che sono
1: Ah,
2: daltonico.
1: e lei vorrebbe farmi credere che non esistono semafori in Daltonia?
0: Certo, questa è di geografia. Sentiamone
3: Sì, appunto.
0: un'altra, anche questa,
3: Una seconda.
0: la seconda.
4: Quanto costa questo ombrello?
5: 5 euro.
4: E per meno cosa posso prendere?
5: La pioggia.
6: Bella.
0: Questa era fatta da bambina, quindi. Allora, non c'è due senza tre. Vediamo la terza barzelletta, qual è?
7: C'è una figliola, no? Va dai, suo babbo, dice: babbo, ti presento il mio futuro sposo. Vai, portala a casa. Sì, questa figliola porta il futuro sposo a casa e lei è un cinese. Madonna, dici babbo, ma lei è un cinese, perché? Che sei razzista? Dice. No, non sono razzista, però tipo, un cinese è una cultura diversa, capisci? Cioè, noi siamo abituati in un'altra maniera, tu mangi con le bacchette, vabbè, che non ti sto a mangiare con le bacchette. E io sì, però insomma tutti i giorni dici, babbo non ti preoccupare, ma poi ti porta in Cina, no, sta qui vicino, sta a Prato, e poi sta lì, insomma, dici, vabbè, insomma, però insomma non sono tanto contento, ma perché? Non lo so, però c'ho un presentimento. Allora la figliola si sposa con questo cinese che si chiama Chan, va bene? A un certo punto, dopo un mesetto che sono sposati, Chan c'ha un incidente, e si rompe la schiena. Allora la figliola telefona al babbo: babbo, venite all'ospedale, venite la mamma, è successo un incidente gravissimo, Chan ha avuto un incidente. Dice: che è successo? Si è rotto la schiena. Te l'avevo detto io, la roba cinese è un duro un cazzo.
0: Vabbè, ci è scappata la parolaccia, però insomma non sì. Bene, abbiamo così sentito le barzellette di Augusto che ci ha filtrato, cioè, ho dovuto un po' filtrare alcune perché erano un
6: Deliziato.
0: po' più pesantucce, ce n'erano
3: Beh,
0: alcune.
3: sì, beh, ci sono alcuni che non vanno bene. A quest'ora non vanno bene.
0: Quest'ora anche perché poi nelle repliche. Bene.
3: Appunto, soprattutto nelle repliche, a quest'ora potrebbero pure andare, dopo che siamo
0: Eh
3: lì.
0: sì, a quest'ora insomma potrebbero anche essere accettate.
6: Sì, come poi c'è la replica, allora non va
0: Ecco.
6: bene.
0: Il mercoledì è il giorno della barba del peperoncino.
6: Eh sì.
0: Perché è sempre. Ecco.
6: Fra un pochino lo facciamo.
0: Ecco, la colazione del peperoncino invece com'è?
6: Adesso sta cuocendo un uovo, facciamo un uovo sodo e due peperoni in agrodolce che sono
0: Okay.
6: di ieri.
3: Una cosa
0: Invece
3: leggera, insomma.
0: la colazione di Lucia.
6: Sì.
3: Oggi yogurt di soia
0: Ah, yogurt.
3: e cappuccino.
0: Ah, vabbè. Ma la mia colazione invece è
6: Cos'è di
0: marmellata
6: soia?
0: e
3: Lo
0: cappuccino.
3: yogurt.
6: Io non la sento benissimo, la sento un po' metallica, salta
0: Non,
6: Lucia.
0: no, è saltato proprio lei. Se sarà il wifi,
3: No,
0: volevo dire.
3: dicevo io yogurt di soia.
6: Ah, beh. La soia proprio. Te la lascio tutta.
3: È buono, ti devo dire la verità, è buono. Sì, buon sapore.
6: Come mangiarsi i fagioli, non lo so.
3: Più o meno, vabbè.
6: Mamma mia.
0: No.
6: Diceva la mia prof di matematica, orrendo orrore un'orrendezza orrenda, quando dicevi qualche vaccata di lo
0: Dicevo
6: facevi in bestia aliena.
0: orrenda, orrenda, orrenda.
6: Orrendo orrore un'orrendezza orrenda.
0: Ah.
3: No.
0: Bene, allora chi sceglie un brano adesso? Io ho scelto prima Luna Pop.
3: Si potrebbe scegliere l'ultima canzone di Biagio Antonacci?
0: Ah, quella mezzo inglese.
3: Oppure, non so se, oppure Puoi di Pinguini Tattici e Fulminacci?

0: Cosa? I pinguini? Sì. Beh, sono bravi, eh? Fanno belle, hanno fatto belle canzoni e fanno belle canzoni tuttora. Eh sì, sono molto bravi. Mi piacciono pure a me, devo dire.
1: Sì. Eccolo qua. E con Fulminacci.
0: Eccolo qua, sì. Con Fulminacci, sì, sì.
1: Vediamo se ce lo fa partire subito, seppure. Eccolo qua.
0: Sì, appunto, Perfetto.
2: Hai lasciato le lenti a contatto da me e non so se ci vedi più. Non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood. Io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto. Ma di canzoni false te ne ho scritte un sacco e già lo sai.

0: Anche lui, anche lui ci stava per.
1: Pure questo se ne va.
0: Se ne va all'improvviso, all'intrasatta, se
1: Sì,
0: no.
1: sì,
0: Ormai
1: sì, sì, sì, sì.
0: hanno imparato tutti a lavorare in questa maniera che, cioè, il brano dura quei 3 minuti, 3 minuti e
1: 3
0: cinque.
1: minuti, sì, adesso sì, sono molto più brevi, vero.
0: Sì, questo non so adesso quanto dura, però insomma dura, non dura tantissimo.
1: Ma insomma siamo lì, la media è quella, 3 minuti, 3 minuti.
0: 5, 56, 16 secondi. Bene, siamo
1: Beh,
0: anche
1: ci
0: all'ora
1: siamo.
0: tripla. Siamo all'ora
1: È
0: tripla.
1: ora di fare la barba, diciamo. Sì,
0: L'ora della
1: so.
0: barba è anche l'ora tripla. Allora andiamo con l'ora
1: Certo,
0: tripla. Questo
1: esattamente.
0: è il sol. Vuoi.
1: 5, 56, 16 secondi. Ciao, ciao, non sarà alta.
0: Tu che la vuoi fare in
1: Mi
0: sol?
1: raccomando con
0: No,
1: l'acuto,
0: proviamo. Che
1: donnaci, eh.
0: cosa sta? È quello, è l'acuto che mi manca. È arrivata. Questa è in sol, giusto?
1: Questo è da solo, sì.
0: È
1: arrivata. È troppo bassa e troppo alta. È arrivata. No, lì no, è troppo alta, sicuro.
0: Se, lì è alta, lì è bassa, la stiamo provando. Facciamola
1: È
0: in. Facciamo.
1: arrivata. No, è troppo bassa, lo si vede.
0: Facciamola in mi.
1: Oh, forse così.

0: Allora, mi diciamo, Elmi.
1: Perché... Andalucia di là, amore.
0: Perché poi se questa è Elmi.
2: Sì, è giusto.
0: Perché se tu la fai in do, vieni.

0: Beh, in do è ancora meglio.
1: Sì.
0: Mi vado proprio precisa.
1: Sì, in do, forse è meglio in do. Allora, la prossima volta
0: è
1: la...
0: vero?
1: Sì, infatti abbiamo fatto i giri, abbiamo lasciato do perché ci sembrava alta, poi alla fine siamo ritornati a do.
2: Infatti sono le prime tre note che insegnano le ragazze di solfeggio. Sì, la do.
1: Sì, la
0: sì, è certo.
1: Bene.
0: Va bene, ragazzi, a questo punto.
1: A questo punto scegliamo un brano che ce ne
0: buona
1: andiamo.
0: Giornata a tutti.
1: Ecco.
0: E diciamo l'ultima canzone.
1: Sì, diciamo l'ultima canzone. Mercoledì prossimo ci sarete? Sì, ormai qua bisogna.
2: Certo.
0: Ti farò sapere perché io sono in trasferta da sabato.
1: Ah, sei in trasferta, ma...
0: Da mia mamma parte mio fratello, quindi...
1: Ah, quindi probabilmente vai, sono in trasferta. Vai un po' a far compagnia. Vabbè,
0: se non ci sono novità, sì.
1: Tu il martedì sera...
0: Sì, martedì, te lo dico.
1: Io perché sennò automaticamente la mattina c'è sempre di chiamare, poi male che va, si chiama, non rispondi, non è un problema.
0: No, ma io sono in non disturbare, quindi non mi dai sti fastidio comunque.
1: Va bene, allora non c'è problema.
0: Però io te lo mando, non ti rompo.
1: D'accordo.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori,
1: ecco.
0: Una buona settimana, andate al mare se potete, tanto
1: se potete,
0: ancora è possibile.
1: Se... Ecco. E il brano?
2: Ciao, Don Lucia,
0: il brano, l'ultima canzone. Sì, l'ultima canzone di Biagio Antonacci.
1: L'ultima canzone di Biagio Antonacci.
2: Di Biagio Agnes.
1: Aspetta.
0: Agnes, sì.
1: Allora. È selezionato. Ricerca. Che si chiama You and Me, mi pare. È selezionato.
0: Ricerca. No, si chiama l'ultima canzone.
1: Ah.
0: Si chiama proprio l'ultima canzone. Non c'è
1: l'ultima canzone di Biagio Antonacci.
0: Sì, l'ultima canzone.
1: L'ultima canzone. Sempre tasti così. L'ultima cancella il testo.
2: Ti sento tanto metallica stamattina.
0: Ma strano, perché ho tolto pure l'auricolare per questo motivo.
1: Invece si sente benino. Allora, eccola qua, dovrebbe arrivare, vediamo.
0: Okay.
1: Eccola qua. Ciao ragazzi, alle prossime.
0: Buona giornata a tutti.
1: Ciao. Peperoncina più tardi al 50, ciao.

Dopo l'ultima canzone salutiamo Anna da Milano e mandiamo questo brano di Michele Pecora che si intitola Era Lei.

È il momento di sentire come è andato il campionato che si è appena svolta la seconda giornata. È finita lunedì sera, noi lo sentiamo il mercoledì mattina con il commento di Alfio Pricoco.

E buon ascolto da Alfio Pricoco. Come ogni settimana sono qua per parlare del campionato italiano di calcio di Serie A, che nel weekend trascorso ha giocato la seconda giornata. Passiamo ai risultati. Milan Venezia 2-0, Cagliari Inter 0-1, Lazio Genoa 1-0, Lecce Roma 0-4, Juventus Parma 2-0, Sassuolo Torino 2-1, Atalanta contro la squadra della Bologna 1-0, Napoli Como 1-2, Fiorentina Frosinone 0-3 e Udinese che vince in trasferta contro il Monza, quindi Monza 2, Udinese 3. Per una classifica che vede al comando ben 6 formazioni, e quindi abbiamo certamente alcune fra le candidate a vincere lo scudetto, ovvero Milan, Inter, Juventus, Roma, Lazio e Atalanta. A due punti indietro seguono due squadre, quindi a 4 punti abbiamo Como e Udinese, mentre a 3 punti troviamo ben 5 formazioni, ovvero Lecce, Frosinone, Napoli, Sassuolo e naturalmente lo stesso Cagliari. Ben 7 formazioni chiudono la classifica con 0 punti e fra queste citiamo indubbiamente alcune fra le più forti, come il Torino, la Fiorentina, il Bologna, il Parma, e quindi come si vede formazioni piuttosto importanti che per il momento non hanno certamente iniziato bene il campionato. Cosa dire? Queste due giornate hanno dato dimostrazione che le squadre più forti sono partite con il piede giusto, e quindi l'Inter, sebbene soffrendo, ha vinto a Cagliari per 1-0, mentre il Milan nelle fasi finali della partita comunque è riuscito a battere il Venezia. Abbiamo ancora a punteggio pieno la stessa Juventus, l'Atalanta, la Lazio, ma indubbiamente quella che sembra al momento in maggiore forma è la Roma, che con 4 reti a Lecce e 4 reti alla Fiorentina con 8 gol è sicuramente la formazione che, ripeto, sembra più in forma, godendo anche della situazione momentanea di grande forma del suo olandese Malen, che dopo 2 giornate ha già segnato 5 reti. Per il resto vedremo un po' come andrà nelle prossime giornate. Infatti ancora dopo 2 sole giornate è prematuro poter parlare, ma è chiaro che squadre come il Napoli e la Fiorentina, fra le più importanti, devono assolutamente darsi da fare per riprendersi. E il Como invece, anche quest'anno, sembra una formazione di tutto rispetto, prova ne sia che il 2-1 in casa del Napoli a Maradona ha sicuramente dimostrato che anche quest'anno la squadra di Fabregas vuole e può fare assolutamente bene. Vedremo un po' la prossima giornata, perché nella prossima giornata ci saranno delle partite importantissime come Inter-Napoli, Juventus-Milan e anche Roma-Atalanta. Vedremo un po', non dimenticando che durante la prossima settimana inizieranno le coppe e quindi avremo impegnate le formazioni italiane nelle coppe internazionali. Un caro saluto a tutti, per adesso da Alfio Pricoco, grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima volta. Un saluto agli amici di Disabili International Radio.

0: settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo. Dimenticava solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: E allora, assolutamente.
0: Con settembre si parte da che giorno, Elisa?
1: Allora, noi cominciamo dal 2 di settembre, perché quest'anno... tradizionalmente noi abbiamo il nostro palio di 10 comuni, il primo fine settimana di settembre, ma quest'anno l'edizione è il numero 50.
0: Quindi
1: ci saranno tutta una serie di eventi importanti a sottolineare la regalità, diciamo, di questo momento e il legame fortissimo del palio con la città di Montagnana. In particolare mercoledì 2 settembre ci sarà una serata molto bella culturale relativamente alla letteratura, alle danze, ai balli popolari di quel periodo. Partiamo con un'atmosfera proprio di dame e cavalieri, ma non voglio svelare altro perché secondo me sarà un momento di alta, alta cultura, dove si mescoleranno arte, narrativa, e danze popolari e storia, molta storia.
0: Bene, proseguiamo.
1: Poi il 3 settembre abbiamo la cena propiziatoria.
0: Sì.
1: Che si tiene in piazza Vittorio Emanuele II, dove come tutti i buoni pali, insomma, invochiamo una buona sorte del nostro palio. È un momento conviviale in cui partecipano tutti i cittadini di tutti i 10 comuni partecipanti al palio, e abbiamo gli alpini che ci danno una grossa mano nella parte del servizio di refezione. Gli alpini, che come sappiamo sono un corpo che dicono sempre di sì e mettono sempre il noi prima dell'io, quindi sono anche loro un cuore pulsante di questa manifestazione.
0: Un applauso agli alpini, perfetto.
1: Sempre grandi i nostri alpini. Poi abbiamo il 4 settembre, il 4 sarà un momento di festa, sempre in piazza Vittorio Emanuele, dove ci sarà l'esibizione dei nostri musici sbandieratori, che sono tra i gruppi migliori d'Italia, e non è piaggeria nei loro confronti e non è neanche un'invenzione, hanno proprio titoli italiani alla mano che lo dimostrano. Ci saranno spettacoli di fuoco, giocoleria, un po' di menestrelli, insomma si ricreerà un ambiente medievale festoso in piazza. Poi i giorni clou. Il 5 settembre si rievoca l'incendio con cui Ezzelino III da Romano ha abbandonato la città di Montagnana di notte, cacciato dai cittadini, e qualche ora dopo, ancora prima che l'alba illuminasse la città, è tornato dando fuoco a quello che una volta era la cinta muraria di legno. Quindi la città è stata messa a ferro e fuoco e si rievoca quel momento in maniera estremamente spettacolare, con spettacoli di fuoco, danza e poi proprio con la cinta muraria che sembra prendere fuoco. E poi il giorno clou, il 6 settembre, domenica abbiamo il nostro palio. Ecco. Il palio che è, nella migliore delle tradizioni, la corsa a cavallo, con 10 fantini che corrono senza sella,
0: sì,
1: quindi senza staffe, e la cosa che differenzia noi da Siena, al netto della capacità economica, è che da noi non vince il cavallo scosso, cioè senza fantino. Per noi il binomio fantino-cavallo è inscindibile, quindi vince il primo fantino a cavallo che corre, che insomma fa dopo 3 giri di questo circuito creato proprio nel vallo, che ha delle curve molto difficili da fare perché sono proprio curve a gomito, curva di mezzogiorno, curva di mezzanotte, e viviamo questo momento di gioia e di festa che non è altro che la festa con cui nel 1366 i cittadini montagnanesi hanno rievocato la cacciata di Ezzelino 100 anni prima e diciamo la liberazione da parte della famiglia dei da Carrara di Padova. È un momento bellissimo che dura un pomeriggio fino a sera inoltrato, in cui c'è davvero una grossa partecipazione e sfilano nelle fila del nostro comune di Montagnana anche dei ragazzi che fanno parte della cooperativa Crescere Insieme. Quindi ragazzi diversamente abili che amano e vivono quel giorno con una passione degna dei veri contradaioli.
0: Bene, proseguiamo con...
1: Questo è solo il primo weekend.
0: Già, vediamo in seguito.
1: Proseguendo con il secondo weekend, poi abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni. È forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti creati, dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni. Vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi, e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico. E questo va in scena, diciamo in onda, sì, perché siamo in radio, dall'11 al 15 settembre.
0: Proseguiamo allora.
1: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che sì, abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che ha un parco meraviglioso con degli alberi, e la biblioteca per quei due giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi un suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisci o dei libri di narrativa che preferisci, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente, è come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come al futuro.
0: Continuiamo ancora.
1: Continuiamo, il 12 settembre poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti più svariati titoli nelle singole discipline. Basti solo pensare che hanno collezionato ad oggi 48 medaglie d'oro nelle singole discipline. Festeggiano i 30 anni. Tra le loro fila hanno dei ragazzi, loro accolgono i ragazzi con diverse abilità, e tra le loro fila hanno in particolare un ragazzo che suona la chiarina, un ragazzo che fa lo sbandieratore, sì, che sono ragazzi con disabilità, e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia, e difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità, e questo per me è...
0: Infatti è partito un applauso, ma andiamo avanti perché
1: è fondamentale.
0: Il tempo corre.
1: Tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative, a costruire acqua, pozzi in modo da poter combattere la siccità, cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre 19-20. Una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca, offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica sulle contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la giornata nazionale dei piccoli musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata nazionale dei piccoli musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di apprendimento, linguistica o di apprendimento. Ecco.
0: Evviva, questa è una cosa bellissima.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.

0: Quando sono le 6:44 e 18 secondi con la signora Maria Grazia da Sciacca, direttamente in diretta con noi. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Come va?
1: Mi
0: tutto
1: bene?
0: Sì, ti sento abbastanza bene. Sì. Adesso per provare ad alzarti. Bene, il tempo com'è in Sicilia?
1: C'è caldo. C'è infatti caldo. Ieri ho visto le previsioni del tempo, portava 38 gradi in
0: Mamma
1: Sicilia.
0: Mamma mia, allora.
1: Non sono i 40, 41, 43, però
0: ma sempre 38 gradi. È sempre una bella febbre, diciamo. Bene,
1: sì.
0: Allora, sentiamo la poesia di oggi, come si intitola?
1: La poesia si intitola La barca dell'amore.
0: Ah, è stata scritta da?
1: Maria Grazia Bentivegna.
0: E chi è Maria Grazia Bentivegna?
1: La sottoscritta.
0: Ah, allora quindi hai scritto una poesia, ma poi non è solo poesia, perché un applauso.
1: Questa poesia è diventata canzone grazie a Calogero Scalici, che l'ha arrangiata, l'ha fatta diventare canzone.
0: Allora, prima ascoltiamo la poesia e poi ascolteremo anche la canzone.
1: Non tutte le mie poesie sono diventate canzone, per carità.
0: Vabbè, però
1: questa non so per quale motivo, forse perché è piaciuta a un nostro amico,
0: sì,
1: che l'ha letto durante una festa. E che era tra l'altro un assessore, un uomo di cultura comunque,
0: sì.
1: E la letta gli è piaciuta, si capiva proprio dalla sua espressione, dal suo sorriso, così. E Calogero dice: questa la dobbiamo fare diventare canzone.
0: È
1: stata una cosa così, insomma, capitata.
0: E allora,
1: per questa occasione,
0: e andiamo con la poesia e poi andiamo con la canzone, vai pure.
1: Sì, allora, La barca dell'amore. Se lui fosse una cosa, vorrei che fosse una barca per farla navigare nell'oceano che c'è dentro di me. E cosa vi troverebbe? Vi troverebbe tanto amore da colmare il suo cuore. L'amerei intensamente con tutto il mio ardore. L'amerei perdutamente, come sa fare un cuore che all'improvviso scoppia per amore. Questa barca, che porterebbe un carico di buon umore, diventerebbe la padrona del mio cuore e le trasmetterei tanto vigore. L'arrederei con gusto e userei i colori dell'amore per farla acquistare un gran valore e farla assomigliare allo yacht di un armatore. Sarebbe una barca tanto speciale che navigherebbe senza motore, perché la spinta gliela darebbe il mio amore. Ma la barca andrebbe alla deriva se non ci fosse il mio cuore a farle da timone. E una volta arrivata al porto sarebbe salva questa bella barca.
0: Benissimo, allora arriva la parte musicale. Ciao Maria Grazia, buona giornata.
1: Buona giornata, a risentirci. Ciao,
0: risentirci.
1: Ciao.

0: La barca dell'amore, e noi abbiamo due barche. Eccoci qua.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Abbiamo la barca. Abbiamo la barca da Genova. Buongiorno Genova.
2: Buongiorno Genova.
0: E abbiamo la barca da Anzio, che arriva un po' sparata.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, attento che arrivi un po' sparato, arrivi abbastanza forte.
3: Marco Anzio.
0: Allora, Marco oggi c'ha vicino con lui qualcuno. Chi c'hai vicino? Sentiamo.
1: Io sto al bar e c'ho un po' di confusione.
0: Ah,
1: no, non sto al lavoro.
0: Ah, sei al bar, ecco.
1: Siamo a fare colazione al bar e c'è un po' di confusione.
0: Ho capito.
3: Ci abbiamo anche Damiano dal Barigano.
0: Ah, Damiano però non è al bar. Damiano
1: è a casa oggi.
0: Abbiamo anche Damiano dal Vaticano. Ecco.
3: C'è udienza. Oggi c'è udienza.
0: Oggi c'è l'udienza. Ecco.
3: Sì, il mercoledì c'è udienza.
0: È molto panoramico il telefono di Marco, perché sente addirittura le persone che sono al bar, quindi insomma. Infatti arrivi meglio tu che sei dal Vaticano che lui. Allora, ultime notizie.
3: Ma a me il problema è proprio Marco nel telefono.
0: Allora, ultime notizie. Forse meglio. Ultime notizie, Peperoncino.

0: Bene. E
1: Penso.
0: invece Damiano che ci racconta non dal Vaticano perché è a riposo?
1: No, ma lui è all'estero, non
2: Sta a
1: so.
2: riposo,
0: Sempre
2: prendeva
0: riposo.
2: male una gamba.
0: Ecco, e quindi bisogna.
2: Oggi sto un po' a riposo, ma sto a riposo un pochetto. Le ferie arriveranno a settembre.
0: Ah, quindi tra un po' arrivano anche le ferie.
2: Sì,
0: Invece.
2: perché c'è anche la terza di settembre.
0: Invece c'è.
1: Damiano, che c'è pure la mutua vaticana.
0: C'è la mutua.
2: C'è la mutua.
0: Sì, c'è la mutua. C'è la malattia vaticana, vaticanense.
2: No, no, io sono ditta esterna, non sono proprio dipendente.
0: Quindi insomma, è
1: Ah, ecco.
0: italiano
2: C'ho
0: nel.
2: l'INPS.
0: C'è l'INPS italiano nel Vaticano. Invece Marco.
3: Detto così
2: L'INPS italiano del
3: sembra che sia
2: Vaticano.
3: una ditta esterna, ma lì al Vaticano sono tutte ditte così esterne, a parte la ditta quella del Vaticano.
0: Bene,
2: Vabbè, sono 12 anni che sto là, mica un giorno.
0: sono tanti. Allora, ricordiamo
3: Ma
0: questa sera.
3: lì non lo caccia nessuno, devi sapere, Giuseppe, perché la mamma di Damiano è la responsabile lì,
0: Beh,
3: è il
0: certo.
3: capo, quindi
2: No, ma che sta a dire?
3: è la responsabile
0: Che sta a
3: dell'agenzia,
0: dire?
3: no?
2: No,
3: Di mezzo.
2: mia madre è una dipendente, fa
3: Sì,
2: responsabile
3: è
2: dentro
3: rapporto.
2: un altro appalto proprio, non
3: Ah,
2: c'entra
3: però
2: niente
3: fa
2: col Vaticano.
3: responsabile dell'appalto proprio sta lei.
2: No,
3: Giusto?
2: sì,
3: Quindi.
2: però pure lei è, diciamo, non è una capa, è
0: Non è un.
2: responsabile però dentro un altro appalto.
0: Bene,
3: C'è sempre una
0: allora.
3: mansione alta comunque,
0: Ragazzi,
3: vabbè.
0: siamo
2: Sì.
0: alle 6:55. Ricordiamo questa sera Patrizia Pellegrino
4: Pellegrino.
0: con
3: Ore
0: noi
3: 20,
0: ore
3: attrice,
0: 20
3: presentatrice, ballerina, showgirl,
0: a 20
3: scrittrice.
0: di sera. Chi è che conta per mandare la sigla? Perché siamo già oltre i 55.
3: Uno, due, tre, signore e signore, voi là?
1: Sigla. Sigla.
0: Sigla! Sigla!
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
7: Arriva la
0: ospite 6:55, 25 secondi in questo momento. Allora facciamo salutare a tutti. Salutiamo Marco. Marco,
3: tutti.
0: a questa sera
3: Alla
0: alle
3: stasera.
0: 20, 20 di sera. Damiano.
1: Marco Bianzio.
2: Ciao, buona giornata.
0: Peperoncino, buona
1: Damiano.
0: giornata.
1: Buona giornata a tutti e a
0: E alla
1: tutti.
0: prossima volta. Ciao ragazzi, buon
1: Come si chiama
0: mercoledì.
1: quella bimba che ogni
2: Ciao,
1: tanto
2: a
1: chiama
2: stasera.
1: Danzio?
0: Come si chiama
1: Ciao,
0: Peperoncino? Che
1: ciao, ciao.
0: dimenticava
1: La
0: Peperoncino.
1: bimba che ogni tanto chiamo con Marco, che non mi ricordo
0: Si
1: mai.
0: chiama Eleonora e Giovanna. Ciao, salutiamo anche loro. Ciao
1: Eleonora.
0: ragazze,
1: Ciao, ciao.
0: ciao.

Sono Noemi da Firenze e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, che è un programma su Disabili International Radio con Giuseppe Cesena.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

dotati un grosso bastone. Andrai lontano. 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada, era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati in un reportage sui profughi palestinesi. Nel 2007, medaglia d'argento nel salto con l'asta per Antonietta Di Martino ai mondiali di atletica di Osaka, che con 2 metri e 3 centimetri si confermava primatista italiana. E nel 2012, dopo 50 anni, l'Egitto revocava l'obbligo di velo islamico per le conduttrici TV. La prima a utilizzare solo un foulard su collo e capelli era Fatma Nabil nel notiziario di Mezzogiorno. Sono nati il 2 settembre. Nel 1840 lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga. Nel 1898 l'imprenditore Pietro Ferrero. E nel 1917 il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Joly nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il 2 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

britannico Arthur Ferry. Buona la prima per Mattia Bellucci, che supera nettamente l'ungherese Piros. La pioggia ferma invece il match di Francesco Passaro. Ed è tutto, a più tardi.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia su cui

da mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo formiche.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Il rientro avverrà con un aereo ambulanza i cui costi saranno sostenuti da una compagnia assicurativa. Una frana si è staccata nella serata di lunedì dal Monviso, interessando l'area nei pressi del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re. Segnalato il mancato rientro di un escursionista straniero, sono in corso accertamenti. Si chiude il calciomercato con gli ultimi colpi delle squadre di Serie A e la Juventus che ufficializza gli acquisti di Sarre Wallmade e la cessione di David all'Atletico Madrid. E Milan cede Fofana al Siviglia e reintrega Tomori, ufficiali Gonsalves alla Fiorentina e Ken al Como. È tutto, a più tardi.

In un mondo di maestri della produttività che si svegliano alle 4 per fare yoga e fatturare, noi celebriamo chi ha trasformato il divano in un ufficio di rappresentanza.

Ben ritrovati, fannulloni dinamici. Siete su Viaggiando nei Tenderi The Show con Saverio Lombardi, il vostro padrone di casa. Quello che sta presentando la trasmissione solo perché non ha trovato nessuno che lo facesse a posto suo. Oggi parliamo di quell'arte nobile e sottovalutata, il differire ad altro momento la qualsiasi. L'obiettivo è ironizzare sull'ansia da prestazione collettiva, premiando chi di voi ha ideato la scusa più assurda per evitare un impegno. Perché fare oggi quello che puoi rimandare a quando non avrai più memoria di doverlo fare? La scusa d'oro. Voglio le vostre scuse più assurde. Poi vi dirò le mezze verità dei personaggi. Mandate un bel messaggino, interagite con noi. Ricordatevi, il mondo appartiene a chi si alza presto, ma chi resta a letto non ha le occhiaie.

Restate pigri, restate orizzontali. Mandateci le vostre scuse più assurde, ma non esagerate nei dettagli quando raccontate una frottola. Potreste cadere in contraddizione. Vi ricordo di interagire con le pagine social di Radio Programma, di scaricare l'app, di mettere il cuoricino al vostro speaker itinerante. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show. Dopo la fretta, la pazienza, il vino, oggi parliamo di pigrizia.

In the Dark, Selena Gomez. Voi che vi godete il weekend, avete il culto del lunedì? Il mantra lo faccio lunedì? Lo faccio lunedì assorbe tutti i peccati della settimana? Però c'è il senso di colpa in sottofondo, ma voi ve ne fregate perché è il weekend. Andiamo a fare una passeggiata sulla spiaggia con i Pinguini Tattici Nucleari Max Pezzali, bottiglie vuote.

Sara da Roma. Ma il suo messaggio ha giurato di non essere uscita di casa perché un gallo aggressivo nel cortile la teneva sotto scacco, attaccandola ogni volta che si avvicinava alla macchina. A Roma, i galli nel cortile.

0: fai tu. Maschio Annalisa. A proposito di maschi, Luca da Napoli ha dichiarato di essersi svegliato in pigiama all'autogrill, a 100 km da casa. Sonnambulo, non poteva andare al lavoro.
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

Blessings, benedizioni, Colvin Harris, Clementine Douglas. Continuate a interagire, le vostre scuse sono fenomenali. Non sono certo, c'ho voglia di chiamare il 118 per Maria da Como. Il suo sistema domotico l'ha bloccata in casa, sta attendendo il tecnico per resettare l'impianto. È prigioniera, poverina. La domotica. Ma noi siamo pigri, quale domotici?

In attesa delle vostre scuse storiche, George Clooney, per sattare un provino, si inventò la malattia dell'animale domestico. Il suo maialino Max stava male. La sinusite di Marilyn Monroe, per non girare l'ultima pellicola, poverina, ma perché era in giro a cantare Happy Birthday, Mr. President.

Show Me Love. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show. Axl Rose disse una volta che avrebbe scritto sulla sua bara: scusate il ritardo. Una volta ha rimandato l'inizio del concerto perché stava guardando Tartarughe Ninja alla riscossa. Tra poco il messaggio che ha vinto il nostro contest. Il contest sulla pigrizia.

0: Il contest lo vince Stefano da Genova. Questo è il suo messaggio. Volevo scrivere un messaggio geniale per la puntata sulla pigrizia, poi finisce così, Belin è talmente pigro che nemmeno il messaggio ha finito.
1: Viaggiando con Saverio Lombardi.
2: I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green eyes.

sto facendo la maratona Stranger Things. C'ho un demogorgone in giardino, non posso uscire di casa, non posso andare al lavoro.

0: I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me.
1: Forget me.
0: Forget
1: dimenticami. Tra poco vi faccio l'oroscopo sull'inerzia, valido per tutti i segni, perché è troppo una fatica farlo segno per segno.

L'oroscopo della settimana di puro ozio. Segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, Marte è in opposizione alla vostra voglia di alzarvi. Se vedete una luce in fondo al tunnel, è un treno, restate a letto. Segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Siete concreti, costruite una fortezza di cuscini. Saturno vi guarda e sospira, ma voi non lo sentite perché avete le cuffie. Segni d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, grandi idee in arrivo. Peccato che moriranno tutte sul comodino insieme al bicchiere d'acqua. Segni d'acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Siete sensibili e profondi, così profondi che sprofonderete nel materasso. È un ottimo momento per guardare 3 stagioni di una serie coreana senza sottotitoli.

L'elogio della pigrizia, ovvero come fare tutto domani e vivere felici oggi. Bella cosa. Just keep watching.

Ci dicono sempre che dobbiamo correre, che il tempo è denaro, che chi dorme non piglia pesci. Ma cosa dobbiamo farcene tutti sti pesci? Questa settimana ho fatto 4 ore di terme. La verità è che la pigrizia è una forma di resistenza pacifica. Chi non fa nulla non sbaglia nulla. Chi non si muove non consuma le sole delle scarpe, aiuta l'economia domestica e il pianeta. Perché siamo gli unici esseri viventi che si sentono in colpa se riposano?

Pietro da Bologna ci ha scritto: non ho lavato i piatti per 3 giorni, dicendo a mia moglie che stavo portando avanti un esperimento sulla resistenza delle muffe. Mia moglie ha preparato un esperimento sulla mia resistenza sul pianerottolo con la valigia. Che significa? Ti sta buttando fuori di casa. La lavastoviglie. Ci vuole la lavastoviglie.

0: questo è bello, devo leggerlo subito. Scusa, sono bloccato nel sottosopra. Se non rispondo, cercatemi con le luci di Natale. Stranger Things Mania. Marco Mengoni, onde, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, mi raccomando interagite con noi prima che ci addormentiamo.
1: Ehi Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
0: E poi succede che uno si dimentica alle 7.

E ricordatevi, se non vi ha regalato le mimose, era perché era nel sottosopra, nel mondo quello di sotto, per cercare il venditore all'incrocio. Viaggiando a Night and Day Radio Show con il vostro speaker itinerante, Saverio Lombardi.

Andate fieri del vostro divano. Quell'avvallamento al centro non è un difetto del mobile, è il calco della vostra anima. Rimandate a domani tutto quello che potete fare, tranne non fare assolutamente niente.

0: Finirebbe qui, ma sono troppo pigro per dirlo. La musica continua H24 sulla vostra radio del cuore, 7 giorni su 7, come il mio programma. E non arrabbiatevi se vi lasciano le valigie fuori dalla porta.
1: Mi aspetto che tu ti faccia trovare, mi dia una mano a tirare giù tutto quello che mi serve dal momento che eri disposto a stare un mese in televisione con me tutti i giorni e mangiare e dormire insieme.
0: Una virgola. Beba, 1, 2, 3. La musica continua, eh. So che cosa fai da quando siamo ex, me l'hanno detto. Consiglio qualche testa che ti porti a

0: comanda il replay.
1: Fermati un attimo, guardati allo specchio e chiediti che cazzo di persona stai.
2: Non pensando. È importante la meta, ma il viaggio. Godetevelo in compagnia di Saverio Lombardi.
3: Mercoledì 2 settembre 2026 la chiesa ricorda Sant'Elpidio. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 31 a.C. si combatteva la battaglia di Azio tra la Repubblica di Roma e il Regno Tolemaico, che riparava verso l'Egitto, favorendo la vittoria di Ottaviano. Nel 1666 divampava il grande incendio di Londra, che fino al 6 settembre avrebbe distrutto 13.000 case e 87 chiese. Nel 1752 la Gran Bretagna e le sue colonie adottavano il calendario gregoriano già in uso nei paesi cattolici da 170 anni. 125 anni fa, nel 1901, in un discorso in Minnesota, il vicepresidente statunitense Roosevelt citava la frase che avrebbe poi caratterizzato la sua presidenza: «Parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano». 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada, era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati in un reportage sui profughi palestinesi. Nel 2007, medaglia d'argento nel salto con l'asta per Antonietta Di Martino ai mondiali di atletica di Osaka, che con 2 metri e 3 centimetri si confermava primatista italiana. E nel 2012, dopo 50 anni, l'Egitto revocava l'obbligo di velo islamico per le conduttrici TV. La prima a utilizzare solo un foulard su collo e capelli era Fatma Nabil nel notiziario di Mezzogiorno. Sono nati il 2 settembre. Nel 1840 lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga. Nel 1898 l'imprenditore Pietro Ferrero. E nel 1917 il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Joly nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il

0: settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Bentrovati, buon mercoledì 2 settembre con il GR delle buone notizie. A scuola, ma senza libri e quaderni, è un suono della campanella tipico, quello che ha colto in 150 istituti scolastici da Piacenza a Rimini oltre 8.000 bambini delle primarie, i cui genitori, su base volontaria, hanno aderito al progetto Settembre Insieme, voluto dalla Regione Emilia-Romagna. La sperimentazione ha preso il via nei 42 comuni dell'Emilia-Romagna coinvolti nelle agende trasformative urbane per lo sviluppo sostenibile, diventando un'opportunità concreta per le famiglie che hanno potuto scegliere un'offerta educativa e di socialità nelle due settimane che precedono l'avvio dell'anno scolastico. I Maneskin, almeno per una sera, saranno di nuovo insieme sul palco a Sanremo a confermare le indiscrezioni che circolavano da settimane, e Stefano De Martino, direttore artistico nonché conduttore del Festival 2027. Sa dunque un cerchio che si chiude per la rock band romana che proprio dal palco dell'Ariston spiccò il volo nel 2021. Prima la vittoria con Zitti e Buoni e poi la consacrazione col trionfo all'Eurovision Song Contest. Quando Maggie Smith lasciò questo mondo, 89 anni, persino i reali si scomodarono per celebrarla. Re Carlo e la regina Camilla la definirono testualmente un tesoro nazionale, senza immaginare forse quanto un tesoro l'interprete della professoressa McGranity di Harry Potter lo avesse davvero. È un patrimonio che è stato ereditato poi dai due figli avuti dal primo matrimonio e che a 2 anni dalla sua scomparsa scopriamo ammontare a oltre 18 milioni di euro. Una cifra già astronomica, a cui va tuttavia aggiunto anche il valore di una tenuta nel West Sussex e altri beni. I Pokémon tornano sul grande schermo, questa volta in animazione, con Pokémon Wild Card, primo film la cui trama è interamente incentrata sul celebre gioco di carte da collezione. Il nuovo progetto è stato annunciato durante la cerimonia di chiusura dei mondiali di Pokémon 2026 a San Francisco. Un ritorno sul grande schermo che arriva nell'anno del 30° anniversario della nascita del franchise. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione. Buongiorno dalla redazione. Un'esplosione si è verificata all'alba di oggi nella stazione centrale di Augusta in Baviera, diversi feriti. Sul posto è in corso una vasta operazione di polizia. Le autorità hanno disposto la sospensione di parte del traffico ferroviario, isolando il primo binario e l'area coinvolta. Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultima ondata di raid le forze americane hanno preso di mira un centinaio di obiettivi sul territorio iraniano, colpendo per la prima volta anche 2 petroliere del governo di Teheran. Il bilancio è di 11 vittime, mentre sul fronte politico Trump ribadisce di non voler costringere l'Iran al tavolo negoziale. Accoltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga. L'uomo, un 47enne romano, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche ed è ora accusato di tentato femminicidio. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma è avvenuto alle 2.40 e non ha provocato danni a persone o cose. Il tennis, Lorenzo Sonego gioca una partita stupenda, ma alla fine è costretto ad arrendersi. A trionfare nella sfida di primo turno agli US Open, Alexander Zverev, numero 1 del seeding, dopo 4 ore e 52 minuti di gioco. Nonostante la sconfitta, l'azzurro saluta Flushing Meadows a testa alta. È tutto, a più tardi.

se vi scrivessero in teoria ti amo, è la pratica che mi frega, la definireste sincerità, insicurezza, disinteresse o scusa da 100 punti? Potrete pensarci per tutta la puntata di questo almanacca del mercoledì, ma poi vogliamo la vostra risposta. Bentrovati in antenna da Mary Taracciatti. Per interpretare la lingua delle donne basta un minimo d'attenzione e sul dizionario sinonimi e contrari è alla seconda voce che bisogna dedicare interesse. Sono donna e se dico che ti odio, puoi crederci veramente che ti amo.

Io non dormo e penso a te. Teoria sostenuta anche da Dr. Seuss. Sai che sei innamorato quando non riesci a dormire, perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni.

0: Let's sing this song together. I think you know this. Utate Hiltupiolo.
1: Un musicista di cultura, Frank Zappa, che riflette: così tanti libri, così poco tempo.
2: No,

0: We want to
1: Ariete, confidatevi con una persona cara. Toro, la vostra mente non si ferma mai. Gemelli, state sereni. Cancro, concentratevi su voi stessi. Leone, periodo super. Vergine, uscita con amici vi renderà solari. Bilancia, le stelle vi sorridono. Scorpione, prendete tempo per riflettere. Sagittario, il periodo non è dei migliori. Acquario, Venere potrebbe non essere dalla vostra parte. Pesci, periodo romantico. La profondità di François de la Rochefoucauld ci richiede doppia attenzione. Sono le persone che evitano di suscitare la gelosia meritano che se ne abbia.

Nel leggere questo messaggio che Pamela ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, qualcuno qui in redazione ha detto che ha esagerato, ma c'è stato anche chi ha provato pienamente. Ecco la frase per accompagnare il Parabens di oggi. Sembra semplice, ma è la cosa più difficile del mondo. Il caffè è un micromondo, una divina commedia da leggere in 30 secondi. Un caleidoscopio sensoriale. Per gustare anche voi Alto Caffè, chiedete qui in radio. In poche settimane, Snake e Rushen reclutarono il secondo chitarrista Scotty Hinn da Mictic Town, mentre Rob Affuso arrivò da New York per una batteria. Occorsero ben 8 mesi per trovare un microfono adatto. Furono i genitori di John Bon Jovi a notare ad un matrimonio Sebastian Bach e segnalarlo al loro figlio, che ne parlò al suo compagno di banco, Dave Snake Sabo, di Skid Row.

0: Ancora pochi minuti musicali e concluderemo questa puntata di Almanacca. Ma non affrettatevi alla frequentazione di un corso per aviatori. Noi vi forniamo gli insegnamenti del miglior istruttore. Ognuno di noi ha un paio di ali, ma solo chi sogna impara a volare. Questa è la massima lasciataci dal re lucertola Jim Morrison. Si alza anche questa volta il ponte levatoio, ma domani sarà di nuovo pedonabile per far transitare fino a voi i contenuti di altre pagine rosa, in un altro capitolo di Almanacca. Un bacio da Mergery Maranca. Tutti pensano che la sua carriera abbia avuto inizio con Amici, sbagliando. Nel 2003 ha vinto il reality televisivo Pop Star. Sulla scia del successo in televisione, ha formato il trio pop Lucky Star con Laura Pisu e Columba Pane. Il combo ha debuttato nel 2003 con il singolo Stile, che si è rivelato un insuccesso segnando la fine del gruppo. Ritorna alla realtà televisiva nel 2010, comparendo nello show Amici di Maria De Filippi e chiudendo con una vittoria indiscussa che gli ha permesso di ottenere un boom straordinario, raggiungendo il primo posto in Italia e passando più di un anno in classifica, andando verso il triplo disco di platino. Porta con sé due esperienze sanremesi. Nel 2012 in qualità di cantante, conquistando la vittoria, e nel 2015 in qualità di presentatrice al fianco di Carlo Conti. Oggi riveste anche il ruolo di produttrice discografica. La sua voce si è fatta strada, riuscendo a non cadere nel dimenticatoio, anzi è rimasta sulla cresta dell'onda grazie al suo talento. Emma Marrone.
1: La felicità è un'idea semplice davanti ai tuoi occhi, tra l'aria che respiri e quella che difficilmente

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo settimane che sembravano interminabili, si chiude il calciomercato ma senza particolari colpi finali. La Juventus ha ufficializzato gli acquisti di Sarre e Wallmade, la cessione di David all'Atletico Madrid. Il Milan cede Fofana a Siviglia e reintegra Tomori, mentre la Fiorentina, dopo Beto e Gnonto, aggiunge anche il portoghese Pedro Gonçalves, reparto offensivo. Allo stesso tempo cede Gudmundsson alla Lazio e Ken al Como. Al Cagliari arriva Nzola, mentre Lecce aggiunge Joel Monteiro alle sue ali. Ieri intanto si sono giocate due gare di Coppa Italia, terminate con altrettante sorprese. Il Parma perde al Tardini contro la Cremonese e saluta la Coppa. La vittoria non salva comunque dall'esonero Marco Giampaolo, che non è più l'allenatore dei grigiorossi. Al suo posto arriverà Fabio Pecchia. Nell'altra gara giocata ieri, il Monza ha battuto il Torino in trasferta grazie a un gol di Dani Mota. Oggi in campo Sassuolo, Frosinone, Udinese, Venezia. A New York proseguono gli US Open, ultimo slam della stagione tennistica, con Flavio Cobolli che ha battuto in 5-7 l'argentino Francisco Comezana, numero 119 del ranking. Bene anche Mattia Bellucci, che ha sconfitto l'ungherese Piros in 3-7, così come Musetti, che centra il successo contro Ferri. Sospesa per pioggia la gara di Francesco Passaro. Saluta il torneo Lorenzo Sonego, eliminato in 5-7 dal tedesco Zverev, numero 1 del seeding. Gianmarco Tamberi completa il suo palmarès con l'oro nel salto in alto ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurro si impone con 2,25 m la prima prova, misura sufficiente per precedere il greco Antonios Merlos, argento a 2,19, e l'altro italiano Christian Falocchi, bronzo a 2,15. Mi mancava questa medaglia, ma sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto, ha spiegato Jimbo, sottolineando il valore emotivo di un successo costruito davanti al pubblico tarantino. La Svezia, per entrare tra le migliori di quattro d'Europa e continuare a sognare dopo 6 vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale. L'Italia di Velasco ritrova la squadra scandinava 10 giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori. Chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli europei. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E bentornati a questa puntata della settimana di Music Energy in diretta dagli studi di Independent con il nostro DJ Shox in console.
1: Ma benvenuti! Allora, come stai, Nancy? Dai.
0: Tutto bene, anzi meglio, perché oggi abbiamo un ospite specialissimo che ha fatto un figurone. Mi sono commossa quando l'ho visto,
1: ah,
0: perché
1: sì?
0: L'ho visto anch'io. Ce ne andiamo, ti porto in Lombardia, ce ne andiamo a
1: che
0: Mantova.
1: Bello.
0: A aspetta. Trovare Giacomo Voli. Ciao Giacomo.
1: Ciao Giacomo.
2: Ciao, bentrovati a voi.
0: Giacomo, hai fatto un figurone. Io ti ringrazio perché sei stato davvero meraviglioso.
2: Ma
0: ha partecipato
2: mille.
0: All Together Now e ha fatto il botto. Raccontaci un
1: una
0: po'.
1: Una grandissima performance.
2: È stata un'esperienza particolare, sai, anche perché non era la mia prima televisiva, per cui l'ho affrontata con ancor più maturità in questo caso. E
0: tu hai fatto, mi pare, The Voice of Italy, giusto?
2: Esatto, nel 2014, per cui insomma diciamo che avevo preso appunto un po' così mi avevano raccontato un po' gli autori che mi hanno contattato come funzionava il programma e mi sono detto vabbè, se il rischio è quello di fare dei pezzi più o meno rock e poi c'è questo premio, per cui insomma è stata una decisione presa abbastanza serenamente, però è stata una bella decisione, dai, devo dire.
0: Ma raccontaci un po', quali sono i retroscena poi del programma, dici qualcosina?
2: Ah, guarda, ci vietavano di vedere tutti quelli del muro in modo proprio, su questo erano attentissimi. E cosa posso raccontare? Secondo me la
0: come
2: cosa carina di questo programma...
0: Cioè, come sei approdato in questo programma?
2: Ma in un modo abbastanza classico, esatto, abbastanza classico, nel senso che sono stati fatti dei provini a inizio dell'anno scorso e da lì insomma mi pare al terzo eravamo già a buon punto, per cui abbiamo fatto il terzo provino con Michelle Hunziker e è stato un percorso durato un anno di casting insomma, degli autori del programma.
0: Quindi lunga e tempestosa.
2: Insomma, abbastanza lungo. Dopo poi noi siamo stati tutti lì durante tutta la durata delle riprese, per cui forse la parte più bella è stato poter vivere insieme a tutti i concorrenti, insomma, fianco a fianco tutto il percorso, anche fuori, diciamo, da tutta la situazione, per cui le amicizie che si sono create, ecco.
3: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole.

0: Ma Giacomo, dici un po' come comincia il tuo percorso nella musica? Come ti avvicini alla musica?
1: Ma forse è colpa, un po' colpa di mio nonno, dai, che era un cornista, un musicista d'orchestra, dopo ha fatto anche l'insegnante al Conservatorio di Reggio Emilia, e credo che parte di quel talento incredibile che aveva fosse, insomma, quello che poi mi sono ritrovato nel sangue.
0: Genetico.
2: Beh, allora non è una colpa.
1: Un po' genetico. No, anzi, guarda... E lui sicuramente mi ha trasmesso questo amore però per la musica, perché sai, non è tanto solo la predisposizione, ma il fatto che lui fino al suo ultimo fiato di vita cantava e canticchiava tutte le parti che doveva suonare in orchestra, per cui era proprio un amore profondo. E questo me l'ha trasmesso sicuramente.
0: Vabbè, come si può vivere senza musica?
1: Esatto.
0: Da musicista a musicista.
1: Dai, e tu cosa sei una cantante?
0: Piano e voce, sì.
1: Ah, grande. Quindi...
0: sarebbe impossibile, voglio dire,
1: no,
0: veramente
1: infatti,
0: uscire
1: infatti.
0: Senza.
1: Esatto.
0: Prossimi progetti, dei tuoi prossimi passi?
1: Guarda, quest'anno, e grazie anche spero a R101, che insomma adesso bisognerà che ci mettiamo d'accordo, perché non si sono ancora fatti sentire.
0: Allora, puoi chiederlo. R101, se ci stai ascoltando, ti amo.
1: Esatto, ascoltatevi.
2: Ciao 101, come stai?
1: Una parte del premio ovviamente era mandare in rotazione una cover fatta da me. Io l'ho già preparata, ho preparato anche dei singoli, per cui l'intento è quello di promuovere un po' quello che sono come cantautore attraverso queste uscite, e con uno spettacolo dedicato teatrale, per cui che sto realizzando, pronto per portare in giro per l'Italia un po' la mia storia, che è una storia, diciamo, che conoscono non in tanti, perché della mia musica originale, più ovviamente le cover che tutti hanno amato, per cui Impressioni di Settembre, Nessun Dorma, tutto quello che insomma è più rappresentativo del mio percorso, e questa è la cosa più importante sicuramente, insomma, portare in giro la mia musica.
0: Ma come scrivi? Cioè, da dove nasci? Dove parte? Sei uno di quelli autobiografici piuttosto che...
1: A volte sì, perché ovviamente quando si parla d'amore è difficile non mettersi nei propri panni, fa soffrire, però hai un punto di vista sicuramente reale, no? Quando scrivi delle tue esperienze.
2: Quindi parte tutto dall'estero?
0: Dal dentro, cioè...
1: Esatto, come diceva una persona che mi ha aiutato anche in passato, a volte c'è proprio bisogno di scavare nel torbido per recuperare certe sensazioni, anche perché io sì, sono un po' più oscuro, ecco, di quello che magari si sente di solito in giro, e non me ne sono mai vergognato, perché insomma ho sempre apprezzato anche musica un po' più riflessiva, ecco,
0: ma
1: non soltanto prêt-à-porter.
0: Ma io credo
2: Ottimo.
0: Onestamente che la malinconia sia proprio, diciamo, no, quel filo che lega un po' tutti gli artisti. Questa mai raggiunta felicità, la chiamerei quasi.
1: Chi lo sa? Beh, in realtà dopo poi nella parte musicale c'è sempre una sorta di speranza,
0: certo,
1: nel modo in cui scrivo, per cui c'è sempre un'apertura, una soluzione più positiva che arriva dalla musica, ecco, più che dall'intenzione del testo, però la conservo gelosamente, perché mi piace proprio il fatto che ci sia una risoluzione buona, ecco, e che la musica possa emozionarti.
0: Ti faccio l'ultima domanda: quanto sei social, e se sei social autogestito o te li fai gestire?
1: Per adesso sono autogestitissimo e ovviamente sono tutti i giorni, insomma, cerco di creare contenuti e di esserci, perché poi oggi sembra che sia l'unico modo per sopravvivere. E sono social su Instagram e Facebook, ovviamente. Adesso il canale YouTube verrà utilizzato anche appunto per promuovere la nuova musica, per cui principalmente su queste tre piattaforme. E chissà che non ci scappi TikTok presto, visto che,
0: che
2: è la moda
0: siamo,
2: del momento.
1: Ci siamo, vediamo un po' cosa succede nel caso.
0: Giacomo, purtroppo il nostro tempo è finito, saluteremo i nostri ascoltatori facendo sentire ovviamente il tuo pezzo. Grazie per essere stato con noi, Giacomo.
2: Grazie,
1: gentilissimo. Grazie a voi, la messa è finita.
0: La messa è finita, andate
2: in pace.
0: Tutti a Mantova, Giacomo. verrò subito a stalkerare i tuoi social.
1: Ma magari.
0: Alla prossima.
2: Ciao, ciao,
0: ciao,
1: ciao, ciao, ciao.

finalità di terrorismo, l'istigazione a delinquere e l'apologia del fascismo. Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, è stato aggredito nel carcere di Rebibbia. Subito soccorso e visitato, Lavitola non sarebbe in pericolo. L'episodio è oggetto di un'indagine. Il tennis: Lorenzo Sonego sfiora l'impresa agli US Open, ma alla fine cede a Zverev, che lo batte in 5-7 dopo quasi 5 ore di gioco. Nel prossimo turno il tedesco, numero 1 del seeding, affronterà il francese Quentin Nalisse. È tutto, a più tardi.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: ogni giorno per accompagnarti ovunque tu sia.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà. E colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta. Ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.

0: Israele. Il rientro avverrà con un aereo ambulanza e quei costi saranno sostenuti da una compagnia assicurativa. Il Ministero della Giustizia invierà ispettori al Tribunale di Torino per verifiche dopo il caso della violenza sessuale avvenuta in un mini market ai danni di una tredicenne, protagonista un bengalese 43enne, prima arrestato e poi rilasciato perché secondo il GIP si è dimostrato collaborativo. Al via l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, alle 19 Greta Scarano e Nicolas Maupas condurranno la cerimonia d'apertura. L'attrice Laura Dern terrà la laudatio di George Clooney nella consegna del Leone d'Oro alla carriera, l'attore e regista. È tutto, a più tardi.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga, e la Liguria pure, e

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.
1: Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

nessuna persona è rimasta coinvolta nella frana che si è staccata dal Monviso, lo ha comunicato il soccorso alpino. Al termine delle verifiche condotte questa mattina nell'area interessata dal distacco, nei pressi del rifugio Quintino Sella sul versante piemontese. L'Italia conquista 4 medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai Giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile e bronzo il doppio femminile. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie in breve. Scivola in vetta al Pelmo, alpinista recuperato dopo un volo di 20 metri. Un alpinista di 29 anni, originario di Verona, è stato recuperato dopo essere scivolato per oltre 20 metri durante la discesa dal Monte Pelmo. L'incidente è avvenuto alle 17.30, poco dopo che il gruppo si era slegato, pronto a rientrare dopo aver celebrato il 60° anniversario della Via Masucci Franceschetti. Valle di Lamen, scoperta la più antica traccia al mondo di un parto assistito. Nel cuore delle Dolomiti bellunesi sono stati rinvenuti resti di un neonato risalenti al Neolitico, considerati dagli studiosi come la più antica evidenza al mondo di un intervento ostetrico. La scoperta è avvenuta in uno dei ripari sotto roccia della Val di Lamen, nel territorio di Feltre. Agenti contrari all'abbattimento degli animali. Brambilla interroga, la provincia replica. Il dibattito sui presunti casi di discriminazione nella polizia provinciale riguardanti l'obiezione di coscienza sull'abbattimento degli animali è tornato attuale. L'onorevole Michela Vittoria Brambilla ha presentato un'interrogazione alla Camera, chiedendo al ministro dell'Interno quali misure intenda adottare in merito. Zanella riapre il caso Bim Piave. Serve una guida scelta dai comuni. Il sindaco di Lozzo di Cadore, Alessio Zanella, ha riaperto il dibattito sulla guida del consorzio Bim Piave, chiedendo che sia scelta dai comuni. La questione è tornata alla ribalta a pochi mesi dall'elezione di Marco Staunovo, polacco, alla presidenza della provincia di Belluno. Restate in città chiude in musica. 4 giorni di concerti all'Auditorium. La quinta edizione di Restate in città si conclude con 4 giorni di concerti presso il Palazzo Auditorium di Belluno. Gli eventi si svolgeranno da oggi, mercoledì 2 settembre, fino a sabato 5, segnando la chiusura della rassegna estiva iniziata il 12 luglio. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Principessa
1: Nai-J,
0: lo sai cosa sta iniziando ora?
1: Il suono dei ricordi playlist.
0: Sì, ma...
1: ma?
0: Quale puntata?
1: L'ultima della terza stagione.
0: E ciò come ti fa sentire?
1: Oh beh, ho già preparato le valigie.
0: Sì, ma io mi riferivo al fatto che abbiamo trascorso tanto tempo insieme.
1: Ecco, appunto.
0: Alla dance anni 80 e 90.
1: Che ascolteremo ancora una volta nel suono dei ricordi playlist.
0: A differenza delle altre volte però, la selezione dei brani, la scoperta

0: Così si conclude anche la terza stagione del Suono dei Ricordi Playlist.
1: So good.
0: Beh, so good mica troppo, perché scende un po' la lacrimuccia qui al Mega Mix Sound Studio, dal quale vi abbiamo proposto tutti i pezzi anni 80 e 90 per ben 21 anni. E questa volta abbiamo iniziato con il nome d'arte Jammy D. In realtà si chiama Marina Restuccia. E se non vi dice ancora niente, tiro fuori il famoso asso dalla manica che svela il nome d'arte più famoso, Marina Ray. Sì, proprio lei che ci canta l'Eurodance in inglese nel brano So Good. Ma adesso un'altra femminuccia, Jennifer, che ci allieta con il brano.
2: Yeah.

0: Per questa stagione avete l'ultima possibilità di scrivere alla nostra infoline 342-3133-781.
1: Mi raccomando, scriveteci perché vogliamo sentire i vostri complimenti.
0: Non perdete tempo a farli a NJ.
1: Ecco.
0: Concentratevi su di me.
1: Noi invece ci concentriamo sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Damage Control, che nel 94 uscirono con l'unico pezzo intitolato You've Got to Believe. Ma già Isabi scalpita con Good For You.

Abbiamo superato abbondantemente la metà della sezione anni 90 e ci siamo gustati un pezzo più bello dell'altro. L'ultimo che abbiamo ascoltato era di Roxydor, No Reason, DJ Mix la versione, perché questo è il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90, come non l'avete mai sentita mix e remix, come se non ci fosse un domani. Ma adesso c'è Shannon, no, non è quella di Let the Music Play, ma un artista che ha fatto soltanto un pezzo nel 1994, e chi non li faceva nel 94 i pezzi, si intitola Into My Life.

0: Gli ultimi due pezzi anni 90 della terza stagione del Suono dei Ricordi playlist sono cantati dalla stessa artista. E che artista ha lasciato il segno nella dance anni 90 con il brano che ascolteremo tra poco? Questa era Closer to Me, Libra il nome del progetto, e la cantante è una certa Giovanna Bersolo Bersola, Jenny B, quella che ha cantato il pezzo più iconico degli anni 90, The Rhythm of the Night.
1: Coro.

0: Ciao ciao anni 90, almeno per questa stagione, sì. Ora iniziano gli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: 8 pezzi che vi porterete nel cuore per tanto tempo.
0: Ma che anche in questo caso non vi sveliamo subito.
1: È la magia e la sorpresa di questa ultima puntata della terza stagione, ma una cosa possiamo dirla, che ascolterete nella prossima mezz'ora la dance anni 80 come non l'avete mai sentita.
0: Iniziando da...
1: No, ancora!
0: Uffanculo!
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

Il pianoforte del brano che avete appena ascoltato è stato suonato dalla stessa persona che ha cantato anche la canzone I Don't Wanna Go On With You Like That. Stiamo parlando di Sir Elton John, il cui nome all'anagrafe è Elton Hercules John, né Reginald Kenneth Dwight. Ora Rockets con la new version di Galactica.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato era di 24/7, Slave to the Music, il titolo, ma adesso c'è una canzone che è perfetta per noi, principessa.
1: Si tratta di Don't Talk, Just Kiss.
0: Sì.
1: Non parlare, baciami soltanto.
0: Right, said Fred.

0: Dopo il bagno di baci, che sicuramente vi sarete dati, adesso vi ricordiamo un modo per contattarci. Sì. 342-3133781 è la nostra infoline.
1: Beh, ormai richiedere canzoni è impossibile, però potete usarla per farci tanti complimenti.
0: Sì, Nigel, l'hai già detto prima.
1: È vero, ma una rinfrescatina non fa mai male.
0: Rinfresca agli ascoltatori anche il nome della canzone che stiamo per ascoltare.
1: Si tratta del progetto di Beezy & Co. Claudio Cecchetto l'ha creato nel 1982 e il brano si intitola Take a

0: Indimenticabile, soprattutto con un incipit davvero particolare. Questo è il suono di Ricordi Playlist, che non vi propone soltanto brani mainstream, ma anche canzoni che non sono riuscite a ottenere quel livello di popolarità internazionale. Alcune di esse contengono aneddoti che vi racconteremo durante questa puntata.
1: Lo stai facendo ancora, Nigel?
0: Che cosa?
1: Non finisci più di parlare.
0: E non ho nemmeno detto il nome del gruppo e il titolo. A telefoni, no rhymes, no reason.

volte nel mondo della musica le cose si combinano in maniera magica. Vi parlavo di aneddoti e questo è uno. Abbiamo ascoltato Limaro, Try Me Out. Limaro non è altro che il nome d'arte di Francesco Bontempi. Sì, proprio lui, quello che ha creato il progetto Corona che abbiamo gustato nella sezione anni 90.

0: Questo è tutto, come dicevano nei cartoni animati. That's all folks. Stefano Zandri è venuto a trovarci col suo pseudonimo Dan Harrow, proponendo il brano Holiday Night,
1: che conclude la terza stagione del Suono dei Ricordi playlist.
0: Eh sì.
1: Bellissima esperienza, ma io ho già le valigie pronte nell'anticamera dello studio.
0: Per andare dove, principessa?
1: Ah, un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù.
0: Il concetto è chiarissimo.
1: Non prima però di aver salutato tutti i nostri ascoltatori.
0: Certo, per nome magari.
1: Oh beh, l'elenco dei messaggi con i relativi nomi di tutta la stagione ce l'ho.
0: Come ogni stagione, non dobbiamo dimenticare chi ci ha sopportato e supportato in questi episodi: il nostro regista Luca.
2: Per me è stato un onore supportarvi, ma anche un onere sopportarvi, ragazzi.
0: Sarebbe davvero lungo l'elenco delle persone che dovremmo salutare, che ci hanno accompagnato durante questa pazzesca avventura, ma vorrei soffermarmi in particolare su una.
3: Eugenio Tovini di Dance Directory.
0: Esatto, Eugenio, che ci hai lasciato a metà di questa stagione, un evento così repentino che ci ha confuso parecchio, ed è per questo che vogliamo salutarti e ricordare la tua gioia di vivere che hai regalato al programma e alle nostre vite. Grazie.
3: No, sono io che ringrazio te, Nigel, per questa splendida occasione ancora una volta nel Suono dei Ricordi playlist.
0: È così che vogliamo ricordarti. Fai buon viaggio e buona dance ovunque tu sia.
1: Ciao Eugenio.
4: Ciao Eugenio.
2: Ciao Eugenio.
3: Ciao.
0: Anche meno.
3: Ciao.
0: Ma dillo bene.
3: Ciao.
0: Vabbè. In memoria di Eugenio Tovini, 1961-2026.
3: Bravo Nigel.
5: Bentrovati dalla redazione. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane, lo ha detto il ministro Tajani arrivando in Irlanda per la riunione formale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Sale la tensione intanto con l'Europa dopo il caso dei droni a Lipsia. Non c'è bisogno di partiti paralleli, lo ha detto Matteo Salvini all'indomani della notizia della nascita del Comitato per il Congresso Federale, su iniziativa di alcuni dissidenti del partito, per convocare il Congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. Ci sono 2 indagati per la morte di Pietro Maria Fiori, il 35enne volontario che ha perso la vita in una baita di pastori all'Alpe Buscagna. Si tratterebbe del titolare dell'azienda agricola e la persona che aveva installato il boiler scaldabagno da cui sarebbero partite le esalazioni mortali.

0: mortali di monossido di carbonio. Clima. Secondo l'ONU, nei prossimi anni il riscaldamento globale è destinato a superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Questo nello scenario più ottimistico, ma si prevedono anche picchi più elevati. Tuttavia, per l'ONU è possibile limitare la durata dello sforamento e rientrare nei limiti dell'accordo di Parigi. Calcio. La Juventus perde Khéphren Thuram, che si opererà domani a Lione per risolvere la sindrome femoro-rotule al ginocchio destro, problema che lo tiene fermo dalla fine della scorsa stagione. Previsti almeno 4 mesi di stop. È tutto, al prossimo appuntamento. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calciomercato si è chiuso ieri, ma senza particolari colpi finali. La Juventus ha ufficializzato gli acquisti di Sarre, Worldmade e la cessione di David all'Atletico Madrid. Il Milan cede Fofana al Siviglia e reintegra Tomori, mentre la Fiorentina, dopo Beto e Gnonto, aggiunge anche il portoghese Pedro Gonçalves al reparto offensivo. Allo stesso tempo cede Gudmundsson alla Lazio e Ken al Como. Al Cagliari arriva Nzola, mentre il Lecce acquista Joel Monteiro. Per il Parma, dopo l'addio di Circati, arriva l'ex Como Diego Carlos. In Serie B arriva il cambio in panchina per la Cremonese. Dopo l'esonero di Marco Giampaolo, arrivato nonostante il 2-0 sul Parma e il passaggio del turno in Coppa Italia, il club grigio-rosso ha scelto Fabio Pecchia per ripartire. Per l'ex allenatore del Parma si tratta di un ritorno a Cremona, dove aveva già conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2021-2022. Il tennis. Lorenzo Sonego gioca una partita stupenda, ma alla fine è costretto ad arrendersi. A trionfare nella sfida del primo turno agli US Open è Alexander Zverev, numero 1 del seeding, dopo 4 ore e 52 minuti di gioco. Nonostante la sconfitta, l'azzurro saluta Flushing Meadows a testa alta dopo essere andato nel quarto parziale a 2 punti del match. La Svezia, per entrare tra le migliori di 4 d'Europa e continuare a sognare dopo 6 vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale. L'Italia di Velasco ritrova la squadra scandinava 10 giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori. Chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli europei. L'Italia conquista 4 medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai Giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile, infine c'entra il bronzo il doppio femminile. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
2: Eccoci qua, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Capitate bene nella puntata con la più alta new entry della settimana. Super raccolto.

17, ancora un più uno, conquista un'altra casella, Sally Baby Modella Italia, Sally Baby Modella Italiana, chiamatela come vi pare, ma è una bimba prodigio in tutti i sensi, e questa è la sua incantevole Luna, lei mi guarda.

Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.

In Evolution è contenuta anche questa struggente ed intensissima Come Back to Me, Elegant Reforms, con un capolavoro che

dei Kiss, l'abbiamo detto e ripetuto, è uscito da solo con un album con il suo nome e il suo cognome, semplicemente Peter Criss, e questa è In the Dark, in Silver, dal momento che in argento

0: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
1: From 7VA.FM Orito Radio All Gode. From 7VA.FM Alt Radio All Gode. From 7VA, Femme Alt Radio All Gode.
2: From 7VA FM LT Radio All Gode.
3: From 7VA FM barra diagonal Alterradio Al Godei.
4: From 7VA FM Alterradio All Godei.
5: From 7VA.FM barra Alterradio All Godei.
6: From 7VA.FM Alterradio All Godei.
7: From 7VA.FM/Alterradio All Godei. From 7va.fm/LTRadio.
8: Eccoci qua, puntuali all'appuntamento quotidiano con Al Godei, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, sigla internazionale perché ci sono oltre 80 emittenti che sono non solo in Italia ma anche nel nostro continente della vecchia Europa, ma qualche stazione, lo sapete bene, è anche d'oltreoceano. Ma noi vi abbiamo dato uno spoiler in anteprima nel corso di una puntata della DJK7, perché avevamo appreso in anteprima della convocazione di Ekaterina DJ per un grosso evento. Insomma, riusciamo a disturbarla anche a poche ore praticamente dal suo intervenire sui piatti, perché in un posto dove i piatti se magnano, per dirlo alla romanesca, no? Però in realtà lei fa girare i piatti per la sua raffinata lezione musicale. Dovrebbe essere già in linea Ekaterina DJ. Pronto,
9: eccoci. Ciao 7va, ciao Francesco, ciao a tutti.
8: Ciao, allora grazie per aver accettato l'invito, sei sempre così gentile con noi, però insomma ci aspettavamo anche un no, che era anche motivato e giustificato, perché ormai mancano poche ore, ma tanto tu suoni un po' a braccio, no? Hai più o meno delle scalette, però poi lì dopo improvvisi in base alla realtà. No, hai il famoso polso della situazione, l'humor della pista, giusto?
9: Sì, allora ci sarà una serata che comunque lo fanno spesso in questo porto antico di Genova, perché sappiate perché Italy è molto famoso della tipica cucina italiana vera, proprio tutte le cose che fanno li fanno proprio loro in casa, i gusti, dal sugo di pomodoro alle pizze, all'impasto, ai drink, cioè è proprio una catena veramente conosciuta, che lo conosciamo tutti, che è oltre anche, come dicevi, oltre anche oceano, perché c'è anche Miami, c'è anche New York, ci sono New York, penso, non Miami, scusami, a New York. Comunque io farò la serata, quindi suonerò musica italiana, perché vogliono che metto musica italiana.
8: Ah, vedi?
9: Anche è giusto, perché questa catena è italiana.
8: Sì.
9: Al Porto Antico, il più famoso di Genova, faremo questa una serata con il meglio dello street food romano, tra gli assaggi di piatti della tradizione, drink, musica, un vero e proprio viaggio nel gusto, che dai maritozzi ai suppli, dai fritti alla pizza, cioè di tutto e di più,
8: tutte queste tradizione golosità
9: gastronomica della capitale. Quindi faremo questo romano, praticamente dello street food romano,
8: e
9: un
8: allora,
9: po' della cucina romana tipica, con questo aperitivo di assaggi, e quindi l'ingresso è gratuito e comunque si può fare la spesa, si ascolta musica. Io suonerò, comunque mi vedrete lì a suonare e che ci fa piacere.
10: Ti concederai anche per qualche selfie, mi raccomando.
9: Ma dimmi, certo, me lo chiedono quasi, cioè, me lo chiedono sempre tutti.
10: Chiaro, perciò.
9: Girando per l'Italia, girando per il mondo, tra che sono tornato, che sai, da Miami, poi adesso ho le serate, devo andare a Roma perché c'è la serata anche Roma Capitale Glamour, una grande serata dove ci saranno tutti, cioè dalla televisione, i VIP, i personaggi, attori, attrici, comunque anche lì il 5 giugno ci sarò anche a Roma.
10: Esatto, perché stiamo parlando di diciamo arte, delle golosità da gustare nello street food romano, ma la location invece di questa tua esibizione di giovedì è a Milano, giusto?
9: No, è a Genova.
10: No, l'avevi detto Porto Antico, scusami, perché noi stiamo iniziando con le serate, tu sai che abbiamo da sbrigare tutte le tappe in Italia di Venere d'Europa, e allora veramente tra radio
9: è vero, ma tu perché tu sei un grande, no? A parte che comunque è Italy, ce l'ha dappertutto, ci sono le catene anche a Milano.
10: No, ma è perché mi hai fatto il tranello, perché poi Roma è così, siccome so che spesso suoni anche a Milano, a parte, me l'avevi detto all'inizio,
9: anche a Milano, tra un po' dovrei andare a suonare a Gioscavalli. Comunque sto girando piano, comunque ti faccio sapere, lo sai che io ti voglio bene, tu sempre come ospite inviti sempre, perché sei un grande, tu sei un grande radiofonico, il più grande che ho mai conosciuto. Poi ci conosciamo anche da tanti anni.
10: Ecco, guarda che adesso arrivi tu e con Denaro, eccoti qua.
11: Open your blue eyes, open your nice arms, don't forget my number, my white dove. You're always my sweet love.

0: In pochissimi direi, perché Denarov ha realizzato insieme ad Ekaterina questa Always, che dura 7 minuti e 5 secondi perché si tratta della Extended Remix, però noi siccome Ekaterina ce l'abbiamo in telefonica preferiamo trascurare un attimino il disco, la traccia, pur di parlare ancora con lei. Oh, tra l'altro qualcuno ha detto qua in regia, anche sui social, ma che avete fatto apposta per rimarcare Porto Antico di Genova? Beh, insomma, Ekaterina va sempre in giro. Poi è bella questa cosa tra due città molto grandi, molto rappresentative, tra le più belle d'Italia. Vabbè, Roma secondo me è la più bella del mondo, però ovviamente io sono molto affezionato a Genova. Più volte ti ho detto che quando giocavo nel giro della nazionale di calcio da tavolo di Subbuteo, no? Calcio da tavolo, allora la federazione aveva sede lì a Genova, quindi tre volte all'anno da ragazzino venivo in Liguria, una volta a Renzano, una volta a Sanremo, una volta a Santa Margherita Ligure. Dove capiti in Liguria è sempre bellissimissimo. Ma non dobbiamo parlare del sottoscritto, dobbiamo parlare di Eka. L'abbiamo detto, sei tornata da Miami. Questo disco come è nato, come che è venuta l'idea con Denaro di fare questa Always? Raccontaci un po' in retroscena.
1: Ah, questo è stato bellissimo perché lui, io lo adoro, cioè lui è un pop degli anni 80-90 e anche era figo, ma tuttora è figo perché ormai siamo diventati amici. Niente, ha fatto questo disco qua, lui in originale, perché non è questa versione, e poi ha fatto un concorso di tutti i producer di tutta Italia, anche tutto il mondo, cioè tutto il mondo, vari producer, il miglior remix di Always di questo pezzo qua, però poi te lo farò sentire, sarà emesso su tutte le piattaforme firmando questo contratto con la JB producer, produzione dell'etichetta. E quindi io non vedevo l'ora, ho detto facciamolo, io l'ho fatto subito, cioè vabbè non subito, ci ho messo tempo comunque, però ho detto facciamolo un po' extended per 7 minuti, che comunque si può suonare anche dalla possibilità ai DJ di remixarla bene, mettere bene nei pezzi uno dopo l'altro, comunque si attacca bene anche in tutti i sensi dei pezzi, da dance la puoi mettere anche, io l'ho suonato anche con un po' di techno, comunque andava bene. E niente, l'ho fatta perché lui, io lo adoro, io sono un fan suo, anche se non DJ, ero fan. Quando gli ho detto guarda, io da piccola piaceva come cantavi, poi ero innamorata di lui, io l'ho già anche detto, e ho fatto questo remix e gli è piaciuto. Ma grande Ekaterina, brava, subito sulle piattaforme, facciamo uscire sulle tutte le piattaforme. E quindi ero felicissima, avendo tra l'altro questo disco ha vinto anche disco d'oro in Russia, quindi sono ancora più felice, quindi una grande cosa, capito? Ho cercato di farla un po' più dance, capito, se tu vedi, per il mio genere techno, ma comunque è uscita bene, un po' dance, ballabile, l'ho suonata tante volte e la gente l'ha ballata veramente, quindi sono felicissima e mi piace. Vorrei ancora fare qualche altro pezzo, un remix, ma con le canzoni Cage the Fox, ti ricordo, cioè lo sai i titoli, gli ho chiesto se posso farli, lui mi dà sempre la carta bianca, mi dice Ekaterina tu sei atletico, sempre la carta bianca, quando vuoi ti mando tutti i pezzi e puoi fare quello che vuoi, quindi sono felicissima.
0: Benissimo Eka, allora qualcuno ha visto le tue immagini biondo platino dappertutto sui nostri social, le nostre pagine, ha detto ma questa esiste o non esiste? Allora, per chi ha ancora dubbi, Ekaterina DJ, a parte che è in classifica con il suo pezzo, sì, ma per vedere se Ekaterina DJ esiste veramente basta andare al Porto Antico. No, siamo veramente presi, però è bella così l'estate, no? Poi con la temperatura manda ancora più in ebollizione il cervello, perché a parte gli impegni, le cose frenetiche che bisogna fare adesso, guarda, è arrivata anche Sevenka, la nostra gattina, al mixer, quindi siamo a posto. Allora ci salutiamo proprio sulle note. Allora, Porto Antico di Genova, sera musicale, tutta musica italiana, una sorta di quasi novità per Caterina DJ, però bisogna adeguarsi al gusto Italia di It Italy, di Italy, no? Perché si gioca su questo di mangiare in inglese internazionale, però con l'Italy che è il nome della nostra patria. Grazie veramente Eka, che tu sei del centro Europa, però insomma ormai sei italiana a tutti gli effetti perché ti abbiamo con noi da diversi anni. Grazie per aver aderito a questa puntata di Algo Day.
1: Grazie a voi ragazzi, un bacione grande e vi aspetto il 28 dalle 18:30 in poi.
0: E ormai mancano poche ore, a domani. Ciao Eka, un abbraccio. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E Caterina DJ, bisogna ringraziarla perché non è stato facile per lei intervenire con noi, però lo fa sempre molto volentieri, a poche ore veramente da questo evento, tutti l'aspettano. Do You Want Me? E Caterina DJ, ci lasciamo così su queste note, ma domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day, sempre sulle oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. è tutto per il momento, a te lo godo da Chico Catenacci.

Dolomiti Meteo, emesso dal centro Valanghi di Rabba, mercoledì 2 settembre 2026. La situazione generale. Verso i Balcani si sta approfondendo una blanda saccatura, al cui passaggio oggi sulle Alpi orientali si assisterà ad una breve fase variabile con al più qualche nucleo instabile. Successivamente correnti che tenderanno a disporsi da nord-ovest scorreranno sul bordo nord-orientale di un robusto promontorio anticiclonico, attualmente centrato sul Maghreb, ma che tenderà ad espandersi a tutto il Mediterraneo occidentale, rinforzandosi ulteriormente. Tra venerdì e sabato, un'articolata saccatura in area atlantica provocherà l'inclinazione dell'asse del promontorio verso est e la penisola italiana, con raggiungimento della fase più calda sulla nostra regione nel fine settimana. Il tempo previsto per oggi. Nel pomeriggio, irregolare aumento della nuvolosità fino a cielo prevalentemente nuvoloso, specie su Dolomiti, schiarite dalla serata. Probabili rovesci temporali soprattutto su Dolomiti, ma non esclusi anche su Prealpi centro-orientali. Venti in quota con tendenza a disporsi da nord-ovest dalla serata, a 5-15 km orari a 2000 metri e 15-35 km orari a 3000 metri. Temperature su Prealpi a 1500 metri massima 17, a 2000 metri massima 12, su Dolomiti a 2000 metri massima 14 e a 3000 metri massima 5. Il tempo previsto per domani. Cielo sereno al mattino con qualche locale addensamento in alcune valli prima dell'alba. Poco nuvoloso al pomeriggio per velature in transito e qualche modesto cumulo a ridosso dei rilievi. Precipitazioni assenti. Temperature in aumento nei valori massimi ed in quota. Su Prealpi a 1500 metri minima 15, massima 19. A 2000 metri minima 12, massima 14. Su Dolomiti a 2000 metri minima 11, massima 17. A 3000 metri minima 3, massima 6. Venti da nord-ovest di debole intensità, moderati in montagna, tra il pomeriggio e la serata, rinforzo fino a Tesi in alta quota, brezze nelle valli, a 5-20 km orari a 2000 metri e a 20-50 km orari a 3000 metri. Venerdì, dopo il transito di alcune velature nella notte, cielo generalmente sereno con diffuso soleggiamento e ottima visibilità. Precipitazioni assenti. Temperature in generale aumento su valori oltre la media della prima decade di settembre. Su Prealpi a 1500 metri minima 17, massima 20, a 2000 metri minima 14, massima 17, su Dolomiti a 2000 metri minima 13, massima 19, a 3000 metri minima 5, massima 10. Venti in quota inizialmente da nord-ovest, tesi nella notte e poi moderati. Al pomeriggio in rotazione da ovest, a 10-20 km orari a 2000 metri e 20-40 km orari a 3000 metri. La tendenza per sabato 5. Cielo generalmente sereno al mattino e solo qualche nube in più rispetto ai giorni precedenti al pomeriggio. Temperature in ulteriore aumento e ben oltre la media del periodo. Venti da ovest e nord-ovest ed intensità moderata, anche tesi in alta quota sulle Dolomiti settentrionali. Domenica 6. Mattinata serena sulle Dolomiti e poco nuvolosa sulle Prealpi. A partire dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi un po' più marcato rispetto ai giorni precedenti, ma generalmente senza precipitazioni. Temperature elevate con punte locali nei fondovalle più bassi e sulla pedemontana anche prossimi ai 33-35 gradi. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12. Mercoledì 3800 metri, giovedì 3900 metri, venerdì 4500 metri. Sabato 4300 metri, domenica 4600 metri. Prossimo bollettino 3 settembre.

0: la stagione 2021-2022. Il tennis, Lorenzo Sonego gioca una partita stupenda, ma alla fine è costretto ad arrendersi. A trionfare nella sfida del primo turno agli US Open è Alexander Zverev, numero uno del seeding, dopo 4 ore e 52 minuti di gioco. Nonostante la sconfitta, l'azzurro saluta Flushing Meadows a testa alta dopo essere andato nel quarto parziale a 2 punti del match. La Svezia, per entrare tra le migliori di 4 d'Europa e continuare a sognare dopo 6 vittorie in altrettanti match, le azzurre della pallavolo tornano in campo a Brno per andare a caccia della semifinale del torneo continentale. L'Italia di Velasco ritrova la squadra scandinava 10 giorni dal confronto disputato nella fase a gironi a Göteborg, ma questa volta la sfida è da dentro o fuori. Chi vince proseguirà il proprio cammino verso Istanbul, chi perde saluterà gli europei. L'Italia conquista 4 medaglie nelle ultime finali del canottaggio ai giochi del Mediterraneo. A Taranto salgono sul gradino più alto del podio i doppi pesi leggeri azzurri, vittoriosi sia tra gli uomini che tra le donne, mentre d'argento il doppio maschile, infine c'entra il bronzo il doppio femminile. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Mettetevi comodi, puntuale come sempre, giro tra le hits di ieri e di oggi sulla musica pop rock. Sulla nostra radio è il momento di Zona Rock.
16: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll

0: vuole tutto.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, 1

Riprendiamo da dove abbiamo lasciato la scorsa settimana, ovvero con il nuovo lavoro di Ben Zombuni dal titolo Man in Me, cantautore che ci piace tanto includere spesso all'interno di Zona Rock e che quest'oggi apre Zona Rock. Ben ritrovati cari amici miei, cosa state combinando? Ben Zombuni, che è uscito il 20 giugno del 2025 con il suo primo album American Heart, dove c'era anche quel singolo che abbiamo suonato tanto sui nostri appuntamenti Zona Rock Mystical Magic, c'è adesso questo singolo nuovo che ha aperto questo nuovo appuntamento. Ma non so se lo sapete che Ben Zombuni è apparso anche nel cast del film Karate Kid Legends nel 2025, quindi ormai ha spiccato il volo. Io vi faccio spiccare subito il volo anche su Zona Rock, perché è il momento di ascoltare della buona musica e come al solito andiamo qua e là senza troppi fronzoli. È il momento di Ted Swims. Something.

0: Zona Rock. Zona Rock.
1: Okay.

Il nuovo lavoro dei Subsonica dal titolo Radio Mogadiscio, in avvio di Zona Rock. Insomma, siamo partiti bene anche per questo nuovo appuntamento insieme. Come faccio al solito, i contatti giusti: 375-863-2965, il numero WhatsApp da utilizzare per Zona Rock, ma anche il sito della nostra radio, sempre lì da andare a consultare per rimanere aggiornati, le applicazioni della nostra radio. E come dico da qualche settimana, ho scoperto che nell'infotainment delle automobili nuove, perché prima si chiamavano autoradio, adesso si dice infotainment, c'è il bottoncino per ascoltare le radio sul web, quindi se volete potete stare con noi anche fuori in giro per il mondo cercando la nostra radio, e il gioco è fatto. Voi siete fratelli, sorelle o siete figli unici? Perché stavo bighellonando sul web e ho scoperto qualcosa che tra un po' voglio condividere con voi, perché la vita del fratello minore o sorella minore non è mai troppo semplice con il fratello maggiore o la sorella maggiore, e anche a cospetto dei genitori. Tra un po' ve ne parlo, ma intanto ancora musica nuova, The Neighborhood. Il singolo si intitola Private.

primo salto indietro nel passato al 1982 con il disco di Adrian Gurbitz, Classic, la prima carezza che vi facciamo in questo Zona Rock di quest'oggi. Classici che è difficile da dimenticare, che ci piace riascoltare nei nostri appuntamenti di Zona Rock. Vi stavo dicendo prima, se siete fratello maggiore o sorella minore o viceversa, se magari siete figli unici, perché stavo leggendo che il fratello più piccolo è quello che causa più stress ai genitori, lo dice uno studio. Se da piccoli magari eravate quelli che facevano più casino, che piangevano per ogni cosa, che metteva alla prova la pazienza di tutti, sappiate che la scienza ora vi dà ragione, o almeno vi giustifica un pochettino, perché uno studio conferma che i figli più piccoli, soprattutto nei primi anni, sono quelli che generano più stress nei genitori, richiedono più attenzioni, hanno sbalzi d'umore frequenti e faticano di più a gestire le emozioni. Insomma, se ti sei un po' sentito quello difficile, forse non era solo una sensazione, ma è proprio una fase naturale della vita. Quindi fratelli e sorelle minori all'ascolto, state un po' tranquilli. Poi se volete potete anche, come dire, per mettere tutto al proprio posto, no? Se siete stati monellacci da bambini, potete andare dai vostri genitori e, che ne so, magari chiedere scusa. Avrete un bel sorrisone.

0: la mitica voce di Chris Rea, Josephine, su Zona Rock di quest'oggi, che poi anch'io sono stato fratello maggiore, ma la mia sorella minore, la regola non funzionava, non era così. Quello che era più, diciamo, pestifero ero io. 375-863-2965, questi sono i contatti giusti per poter rimanere con noi su Zona Rock quest'oggi. C'è l'IG di Zona Rock che quest'oggi ancora non ve l'ho ricordato. Free Zona Rock, così dovete cercare su Instagram, dove ci trovate le copertine dei dischi che vanno più su Zona Rock. Ci piace postarli, piace ricevere i vostri cuoricini. Aspetto i vostri commenti su questo argomento che riguarda un po' l'essere fratello maggiore o fratello minore. Intanto io vi faccio rimanere ancora negli anni 80 e sentite un po' che roba che ho ripescato per voi.
1: Zona Rock, la musica rock di ieri e di oggi. Le meteore che hanno fatto la storia di un tempo.

0: fatta fuori la prima mezz'ora di Zona Rock, ce ne andiamo nella seconda parte, giù tutto in una volta ad ascoltare la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: tanta roba. 1987, gli House Martins già parlavano così, per parafrasare, dei semafori sempre verdi, ovvero riferito al costante movimento nella vita moderna che poi negli anni è diventato sempre più forte, no? Sempre una vita più movimentata. Quando si spengono i microfoni e parte la seconda parte di Zona Rock, è il momento dedicato alla Tri-Sequence. 1973, per partire con i The Doobie Brothers, Long Train Running, ma noi abbiamo scelto una versione un po' più ritmata per non smentirci mai dei primi anni 90. Poi il momento dei Clash nel 1982 con Rock The Casbah, e poi per chiudere gli House Martins con The Light Is Always Green del 1987. Come dico sempre, aiutateci a stendere le playlist della Tri-Sequence scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

the blossom become you? They'll turn black.

c'è anche la musica di Jack Garratt, The Love You Are Given. Sul finire quasi di zona rock stavo dando un'occhiata mentre la musica scorreva a una notizia che ci sta qui sul web: le persone che indossano solo il nero hanno più probabilità di essere percepite come persone affidabili, serie e sicure di sé. Chi sceglie spesso sempre il nero non lo fa solo per gusto. Secondo vari studi, questo colore viene associato a tratti come affidabilità, sicurezza e professionalità. Quello è questo che ci sta scritto qui su questo articolo internet. Io indosso sempre qualcosa di nero, che siano i jeans o che sia la parte superiore. Il nero comunica autorità e controllo, dando l'impressione che chi lo indossa sappia sempre cosa sta facendo. È una scelta che parla di presenza, sobrietà e intenzionalità. Inoltre elimina le distrazioni visive, spostando l'attenzione sulle persone e sul comportamento più che sull'outfit in sé. Ora, secondo me, noi maschietti, davanti magari a una minigonna colorata, è una parte superiore, un golfino nero, non credo che lo sguardo vada nella parte superiore, però insomma così ci sta scritto su questo articolo che stavo leggendo. A voi le conclusioni, se è vero oppure no. Sul finire sentite un po', perché insomma ho trovato una bomba, è uscita una bomba che bisogna ascoltare a volume, a oserei dire più che 10, più 10, quindi 12, 15 del vostro tasto del volume della vostra radio, perché Aerosmith e Youngblood sono tornati di nuovo insieme.

0: prima ancora gli Aerosmith, che sono tornati di nuovo con Young Blood Wild Woman, che ci portano alla fine di questo appuntamento di Zona Rock, che come al solito il tempo con noi è molto tiranno, perché si deve correre su Zona Rock per rispettare i tempi della nostra radio. Come al solito vi ricordo che c'è la possibilità di andare sul nostro sito internet www.zonarock.net per pigiare il tasto podcast. Se magari foste arrivati in ritardo e avete voglia di riascoltare Zona Rock, allora è possibile ascoltarlo lì, oppure andare sull'Instagram di Zona Rock, Free Zona Rock, e insomma mettere il tasto segui. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato a fra 7 giorni. Rimanete sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Unione Europea e la NATO aumenteranno la pressione sulla Russia in seguito al tentato attacco mediante drone carico di esplosivi all'aeroporto di Lipsia-Halle, che la Germania ieri ha attribuito alla Russia. Lo dichiara la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Dubbi sulla presunta aggressione nel carcere di Rebibbia a Walter Lavitola, indagato perché ritenuto mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il pestaggio, riferito in prima battuta dai legali dell'imprenditore, è stato fortemente negato da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Un giovane di 24 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Vigevano, in provincia di Pavia. Il ragazzo, originario del Salvador, lo scorso 21 agosto era stato vittima di un'aggressione omofoba. A trovare il corpo nelle ultime ore è stato un giovane che abita nello stesso immobile. È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdelsalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio del 2023, nella quale morirono 94 migranti. Il tennis, Day 4 a Flushing Meadows con l'inizio del secondo turno. Tornano in campo Berrettini e Alcaraz, rispettivamente contro Navone e Faria. Guerrieri de Minaur si affrontano dopo la cancellazione del match per pioggia, mentre Passaro de Jong ripartiranno dal quarto set, nel torneo femminile derby azzurro tra Paolini e Stefanini. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Da ora in onda, Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
4: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
5: e Angela.
4: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in 7 note. Quest'oggi però sarà un pochino diverso dal solito. Perché? Perché non ci saranno 6 canzoni, una per ogni decennio dagli anni 60 ai giorni nostri, ma ci saranno 6 brani che sono uniti da un qualcosa che li unisce. In questo caso, all'interno del titolo c'è un o più animali. Non avete capito niente? Adesso ve lo spieghiamo piano piano. Intanto ascoltatevi le canzoni.
5: Esatto, e iniziamo questo programma con una dolcissima, ma anche malinconica canzone di Gino Paoli, noto amante dei felini. A voi la gatta.

0: Come detto, questa canzone è dolce ma anche malinconica. L'artista ricorda un periodo della sua vita nel quale gli bastava una chitarra e una gatta per sentirsi bene, e lo affianca a quello attuale nel quale, evidentemente, nonostante sia affermato, gli manca qualcosa. E adesso proseguiamo il nostro percorso dando a Marco il microfono.
1: Rimaniamo in tema di felini? Direi di sì, perché si cambia completamente stile. Però con noi, ragazzi, c'è il molleggiato, c'è l'Adriano Celentano ed il Bimbo sul Leone.

0: Il grande, grandissimo Adriano Celentano ci ha fatto muovere le gambette, le braccine, le testoline con questa Il bambino sul leone. Pensate che uno dei primi pezzi stampati con quelli del clan, ragazzi, davvero. Una storia della musica italiana, Adriano Celentano, che tra poco, anzi tra adesso, perdonate il francesismo o l'italianismo, viene affiancato da un altro grande della musica italiana.
1: Esatto, salutato il molleggiato, ecco un altro nostro sacro della nostra musica italiana, Lucio Battisti, che ci propone un pezzo dal titolo molto particolare, Il leone e la gallina.

0: Allora, se avete ascoltato bene il testo di questa canzone, vi siete resi conto che il leone non è sempre lui e la gallina non è sempre lei, ragazzi. Detto questo, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italian Sette Note, la storia della musica italiana, un po' diversa dalle solite. Adesso passiamo a Marco la parola.
1: Ora, ragazzi, salutiamo gli anni 60 e 70 che ci hanno accompagnato fin qui ed inoltriamoci negli anni 90 con una tristissima canzone di Michele Zarrillo

0: come nel caso della canzone di Adriano Celentano, anche in questa non ce n'è uno di animali nel titolo, ma ce ne sono due, uno gigantesco, e sappiamo che insomma gli elefanti sono animali da 3, 4, 5 tonnellate, a seconda che siano maschi o femmine, oppure a seconda che siano africani o asiatici, ed uno microscopico come una farfalla. Va bene, dai, l'elefante e la farfalla di Michele Zarrillo lascia spazio ora al pezzo successivo.
1: Esatto, adesso vi porto a Genova, terra natale di un complesso che io amo particolarmente, grazie alla spettacolare voce di Antonella Ruggero. A voi, Cavallo Bianco dei Mattia Vagiardi.

0: Nella lunghissima carriera dei Mattia Bazar sono innumerevoli le canzoni di grande successo e Cavallo Bianco, appena ascoltata, è una delle prime in assoluto. Passiamo all'ultimo brano di oggi, ragazzi, sempre in compagnia del nostro Marco.
1: L'ultimo pezzo di oggi non vede protagonista quadrupedi, ma vede protagonista un uccello. È La rondine di Pino Mango.

0: La rondine di Pino Mango ci ha fatto volare sulle sue dolcissime note, ma ci ha anche fatto planare, visto che ormai, ragazzi, anche quest'oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento dedicato a Italia in sette note. Quindi io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao a tutti!
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto.

in cui sono rimaste ferite altre 6 persone, alcune delle quali in modo grave. Secondo le forze dell'ordine, l'uomo ha agito da solo per follia omicida. Con il bronzo conquistato da Cesare Barabino nella vela, l'Italia raggiunge il traguardo delle 200 medaglie ai Giochi del Mediterraneo. Il velista azzurro è arrivato terzo nella classe Il Casette, dietro al francese Lorenzo Maillet, oro, e al greco Marios Statas, argento. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: noi entriamo.
1: Un po' di cordialità, vi abbiamo semplicemente avvisato del costo delle cipolle di Tropea dopo quando venite a fare la spesa. Prendete il carrello, andate alla cassa, ma costano troppo e non le consumiamo e ce le lasciate lì davanti, poi dobbiamo rimetterle a posto. Supermarket Show incomincia questa nuovissima puntata, cari amici, bentornati a tutti quanti voi da Daniele Dalmuto, quest'oggi pronto e scattante a farvi conoscere ovviamente tutta la miglior musica del momento, il nostro mercato indipendente, i nostri artisti che vengono all'interno tra i nostri scaffali a farsi intervistare, a far ascoltare le loro novità, ma soprattutto tutte le situazioni migliori, imbarazzanti.

0: cercherai.
1: Oggi il nostro almanacco del giorno dopo ricorda San Crispolino del sonno breve. San Crispolino era un monaco che non riusciva mai a dormire più di 2 ore a notte. Invece di lamentarsi, usava quel tempo per pregare, studiare e inventare stratagemmi per non russare. Si racconta che una notte, per aiutare i confratelli insonni, compose la prima Litania del Sonnellino, una serie di preghiere da recitare in 10 minuti che garantivano sonni profondi.

0: tried to run my book like everyone else is doing.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto, mi scusi. No, ma gentilmente così, a titolo informativo, 2-3 ore a notte è un po' poco.
1: Non ho capito.
2: No, dicevo 2-3 ore a notte è poco per dormire, cioè come faceva Crispolino.
1: Ma con chi sto parlando?
2: Stavamo parlando del Monaco.
1: Ma io non ti conosco.
2: No, neanch'io la conosco, però noi abbiamo, se ha sentito prima, abbiamo parlato di San Crispolino, quello del sonno breve. Però 2-3 ore a notte è veramente poco, ecco.
1: Ah, per dormire?
2: Esatto, cioè almeno dicono dalle 7 alle 8 ore uno dovrebbe dormire.
1: Sì. Allora lei cosa vuol sapere? Quante ore dormo io?
2: No, se lei eventualmente, la domanda era questa, se lei dorme poco, ipotesi, no? Invoca San Crispolino per cercare di dormire di più?
1: No, io dormo quelle 5-6 ore, io sto bene così.
2: E allora non c'è bisogno del santo. Va bene signora, grazie, buon proseguimento.
1: Prego, prego.

0: Ed ora parliamo di un personaggio che spesso va a finire nella cronaca. Adesso credo sia in qualche clinica a disintossicarsi dall'uso e all'abuso delle droghe. Stiamo parlando di Andrea Di Pré, l'avvocato o l'avvocato, a seconda di come si definisce. Il popolare youtuber è imputato a Torino con l'accusa di violazione della legge sulla privacy dopo una querela presentata da Massimiliano Allegri, attualmente allenatore del Milan. Il processo doveva aprirsi stamattina a Palazzo di Giustizia, ma è stato rinviato a gennaio per un problema di notifica. Il caso risale al 2023 e riguarda una telefonata che Di Pré, con intenti scherzosi, fece ad Allegri all'epoca tecnico della Juventus, presentandosi come l'avvocato della Fiorentina e documentando il tutto con un video che poi pubblicò su TikTok. Allegri, nella sua denuncia, lamenta che il filmato conteneva il suo numero di cellulare, cosa che lo portò a ricevere una quantità di chiamate e di messaggi. In realtà, spiega il difensore di Di Pré, l'avvocato Marica Piccoli del Foro di Verona, l'apparizione del numero fu del tutto accidentale e fu anche brevissima, non più di una frazione di secondo. Non volevamo violare la privacy di Allegri, ci siamo già scusati più volte per quel che è successo, sono in corso delle trattative fra le parti per un indennizzo.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
0: E stiamo girando con i nostri carrelli pieni di articoli tra gli scaffali di

0: Pronto?
1: Pronto signora, scusi. No, la canzone di adesso è quella che ricorda anche il film I Guerrieri della Notte, se ricorda.
0: Sì, è quella.
1: In the City, brano che ha origini come canzone di Joe Walsh per il film The Warrior. La versione degli Eagles riflette la vita urbana, le tensioni della città, un sound più hard rock rispetto alla ballad. Piccolo aneddoto, mostra la volontà della band di esplorare territori diversi dal loro usuale country rock californiano.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Sì, scusi, no, In the City, quindi questo brano, forse il più famoso di tutto il disco.
0: Cosa? Non ho capito.
1: Sì, In the City, questa canzone è stata anche colonna sonora del famoso film I Guerrieri della Notte, The Warriors. Ecco, no, forse di tutto il disco, quello che volevamo dire, è la canzone più famosa.
0: No, non lo so, io... Qui Casa Vitali, non so che si è sbagliato il numero. Non
1: ah,
0: lo so.
1: Non la stava ascoltando.
0: No.
1: Ho capito, va bene. Grazie, la saluto.
0: Ah, grazie. Prego.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi, controllo strade, supermarket, gentilmente. Per quanto riguarda la situazione di oggi di via Cava.
0: Non ho capito.
1: No, sulla zona di via Cava oggi, per quanto riguarda il traffico, si è riscontrato delle anomalie rispetto ai giorni precedenti.
0: Ma a me, io via Cava, non... Ma chi è che parla?
1: Scusa. Controllo stradale supermarket. Siccome stiamo facendo un censimento delle strade di provincia.
0: E via Cava, io non ci vado da quelle parti. Noi siamo qui via Bassanti.
1: Via Bassanti, e come, ecco, rispetto a via Cava c'è un traffico, diciamo, maggiore.
0: Non lo so, non glielo so dire io.
1: Per quanto riguarda invece la costruzione eventuale del sottopasso che dovrebbero fare, siete già stati informati oppure ancora devono mandarvi?
0: No, io non so nulla.
1: Ho capito. Favorevole al sottopasso in caso, oppure pensa possa creare disagio?
0: Non lo so.
1: Quindi su via Cava,
0: sottopassi, poi quando ci sono i maltempi di chiudere, sicché tante favorevoli non saranno.
1: Esatto, perché poi c'è il rischio di allagamento e quindi vengono preventivamente chiusi. Quindi su via Cava non ci può dare alcun tipo di, diciamo,
0: no, perché non ci vado da quelle parti, è più lontano.
1: Ah, è più lontano, okay, rispetto a lei. Quindi non ci sa dire se è più trafficata.
0: No.
1: Ho capito, va bene. La ringrazio molto, buon proseguimento.
0: Buonasera.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Amici di Supermarket Show, incominciamo anche oggi mercoledì con il nostro carrello tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Quest'oggi con noi, con il progetto Sciamantrica, abbiamo Gianni Venturi che è già collegato con noi. Gianni, benvenuto al Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, ricordiamo anche ovviamente, io ho presentato Gianni Venturi, che sei tu, però sei in featuring anche con Felice Del Gaudio, con questo progetto appunto Sciamantrica. Ecco, raccontaci un pochino di questo progetto, come nasce?
1: Nasce dall'incontro tra me e Felice Del Gaudio, che è un contrabbassista, uno dei migliori in Italia, che da tanto tempo che volevamo fare un disco insieme, considerando le mie poesie, perché io sono essenzialmente un poeta, e ci siamo incontrati e c'è nata questa idea di unire un po' l'idea sciamanica con il mantra, quindi una cosa che ha una valenza anche mistica e non solo musicale.
0: Beh, insomma, si parla di mantra, spesso viene associato ai vari mantra induisti nelle pratiche magari di meditazione, cioè, quindi anche questa combinazione è molto interessante. Sciamantrica viene definito un manifesto poetico svincolato dalle leggi di mercato. In un mondo musicale spesso dominato dai numeri e dai trend, quanto coraggio serve oggi per scommettere su un progetto che mette al centro esclusivamente la libertà creativa?
1: Guarda, mi rifaccio a un libro scritto dal produttore di Red Hot Chili Pepper, che alla domanda cosa deve fare un ragazzo per far bella musica, lui gli risponde: deve trovarsi un lavoro. Nel senso che per rimanere svincolati e fare le cose che piacciono oggi nel mercato che non esiste praticamente oggi, bisogna avere altre fonti di sussistenza.
0: Esatto.
1: Perché se scegli di fare musica, chiamiamola alternativa, ma per me non è alternativa, è semplicemente musica, sai già che avrai poco riscontro, però la fai perché ami farla e perché ci credi. Il mercato è quello che è, lo sappiamo tutti.
0: Certo.
1: Non lavorano neanche grandi, quindi figuriamoci piccoli.
0: Sono pochi gli artisti che riescono a stare a galla con la loro musica. In Italia cito sempre Caparezza, che fa un disco ogni 5-6 anni, però svincolato totalmente dalle major.
1: Beh, il numero uno.
0: Esatto, perché comunque insomma ci mangia, credo dignitosamente, però non ha fatto patti con multinazionali.
1: No.
0: Ascolta, tornando alla collaborazione con l'altro tuo collaboratore, da una parte
1: Felice Del Gaudio,
0: da una parte abbiamo la tua poesia, no? Origini Gitane di Gianni Venturi, dall'altra la musica mistica di Felice Del Gaudio. Com'è avvenuto questo incontro e qual è stato soprattutto il collante che ha permesso a questi due linguaggi così diversi di fondersi in un'unica voce?
1: Beh, con Felice ci conosciamo da tantissimi anni. Felice era tra l'altro il maestro di basso di mio fratello tantissimi anni fa. Io non sto a dirlo tutto, io ho fatto 21 dischi con vari progetti, quindi Felice non stiamo a dirlo adesso perché diventerebbe lungo, ma uno si cerca online Gianni Venturi trova. Felice è un musicista che io ho sempre apprezzato e soprattutto un jazzista, ma ha suonato con i più grandi. E col jazz, il vero jazz comunque, è molto facile legarlo alla poesia perché c'è una parte di improvvisazione, di composizione istantanea, quindi quando si ha sensibilità musicale le arti si incontrano. Grandi poeti hanno incontrato grandi musicisti e poi comunque la musica è cantata, è poesia anche.
0: Certo.
1: Bob Dylan è un poeta, voglio dire, cioè, quindi la fusione è la sua è musica poetica e la mia è poesia musicale. Io poi sono un ricercatore vocale, quindi le due cose si uniscono bene.
0: Allora Gianni, ti voglio fare quest'ultima domanda appunto. Voi stessi dite che il confine tra poesia in musica e musica poetica è estremamente labile. Durante le vostre performance come riuscite a mantenere questo equilibrio magico senza che un elemento sovrasti mai l'altro?
1: Ci vuole una grande sensibilità, voglio dire, questo è molto sensibile Felice, perché quando tu hai a che fare con la poesia hai sempre paura di sporcarlo, di rovinarlo o di sopraffare.

0: parla, se lì c'è una sensibilità musicale enorme, dove comincia lui finisco io, dove comincio io finisce lui, c'è quindi un intercalare, no? Quasi sempre dal jazz vengono grandi sensibilità e Felice riesce ad amalgamare tutto, è più merito suo che mio, ecco.
1: Allora Gianni, a questo punto dacci dei contatti per approfondire la conoscenza di questo progetto Sciamantrica sul web e soprattutto anche per cercarvi.
0: Beh, siamo in tutti, nonostante che è un progetto particolare, su Spotify, su YouTube Music, su Bandcamp, il Bandcamp lo gestiamo noi, e in più uscirà il disco fisico e il disco in vinile, quindi online ci trovano dappertutto. Nella mia pagina Gianni Venturi Artista in Facebook do sempre notizie su Sciamantrica.
1: Gianni, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, mandiamo anche a Felice Del Gaudio un caloroso saluto che oggi non è potuto restare con noi qui all'interno di Supermarket Show, e detto questo vi facciamo un caloroso in bocca al lupo, anche se già consolidata, per la vostra carriera artistica. Grazie per essere stato con noi al Supermarket.
0: Grazie a tutti voi, grazie.
2: Voglio

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo signora, sono l'autista del consorzio agrario per lo scarico dell'asino.
0: Scusi?
1: Lo scarico dell'asino, chiedo scusa perché ce l'ho sul camion, dobbiamo scaricarlo.
0: Io non lo so dove.
1: No, via Dati 21?
0: Siamo noi, ma non c'è un asino qui.
1: No, dobbiamo scaricarlo noi. Cos'è? Chi ha fatto l'ordine dell'asino? L'asino dal Bangladesh.
0: Non lo so, adesso chiederò mia cognata perché io non so niente.
1: Perché il ragazzo quando arriva col camion lo lascia lì sotto legato e poi va via perché non è solo da scaricare.
0: Ma non deve mica lasciare qui un asino, dove lo mettiamo noi l'asino?
1: Non lo so, chi è che l'ho, mica io l'ho ordinato, scusi signora, io mi perdoni ma non... Chi l'ha fatto l'ordine?
0: Qui non abbiamo un posto per un asino.
1: Ma chi l'ha preso? Cioè chi chiede?
0: So.
1: È un errore quindi?
0: Io non te lo so dire, non glielo so dire, guardi, io sono proprio di non sapere niente di questa cosa.
1: No, però quello che voglio capire, l'ha ordinato, ha detto prima sua cognata, l'ha preso sua cognata?
0: Ma io non so quale cognata è.
1: Non lo so, ho capito mia cognata o ho capito male io al telefono?
0: No, io di cognata ne ho due, però non so come ti, quale delle due è.
1: Cioè, quale delle due abbia ordinato l'asino?
0: L'asino?
1: Sì, sto dicendo da mezz'ora che ho un asino sul camion da scaricare.
0: Ma è vivo o è morto quell'asino?
1: Non ho capito, scusi.
0: È vivo o è morto?
1: No, è vivo, e come che è vivo? Non senti che confusione che fa, ce l'ho qua.
0: Ma io, guardi, adesso vado a sentire mia cognata, però...
1: L'ha ordinato la cognata?
0: Non lo so, io non ho detto niente di sicuro.
1: No, perché io sono soltanto l'autista del consorzio, io signora non lo posso sapere chi l'ha preso, ecco. Quindi non io ho soltanto
0: non
1: la
0: so
1: bolla
0: allora.
1: Di scarico e basta, capito? Quindi devo lasciarlo lì, lo leghiamo lì fuori e varangiate.
0: Ma perché... no, non si può fare una roba così, siamo in pieno centro.
1: Non è campagna?
0: No che no.
1: E dove lo mettiamo?
0: Siamo in centro di Viserva noi.
1: Viserva vicino al mare, ma dove lo mettiamo allora? Scusa, dove lo tenete lì in città un asino?
0: Ma noi non abbiamo mica l'asino qui.
1: No, lo stiamo portando noi col camion.
0: Senta, aspetti un attimo che vado a sentire la mia cognata adesso, perché io non so niente di queste cose. E poi di asino qui non se ne è mai

0: Avvertiamo la gentile clientela che il supermarket sta per chiudere. Si prega di pagare almeno gli articoli rubati e di non chiudersi nel bagno.
1: Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Ora abbiamo un asino del Bangladesh che ci rimane sulla coppa, come si dice, no? Sulla schiena. E quindi se volete fare un giro tra i nostri scaffali troverete un asino, ci sta dentro il carrello della spesa, e magari prendete quello più grosso, ve lo portate a casa, una cifra veramente imbattibile. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento alla prossima. Un caloroso saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: della materia prima riguarda il servizio di tutela della vulnerabilità per agosto rispetto a luglio. Per il mese di agosto 2026 le quotazioni all'ingrosso hanno subito un deciso rialzo e la spesa totale dell'utente tipo aumenta del 6,9% rispetto al mese precedente. Formula 1. In attesa di valutare lo step evolutivo compiuto da Ferrari con il nuovo motore, nel Gran Premio di Monza le Mercedes dovrebbero presentarsi con power unit nuove ma non aggiornate. Kimi Antonelli sconterà la penalità per l'utilizzo della quinta unità stagionale, ma per il debutto della versione concessa dall'Aduo bisognerà attendere ancora qualche settimana. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, arma con il Jafar Staticon, DJ.

più alta new entry della settimana. La raccomandazione è sempre quella di non far tardi, l'orario è questo, lo sapete, in cui la vostra antenna di fiducia dà spazio alla DJ K7. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico

ci si mette, fa centro in questa maniera, questa volta in accoppiata con Max McNown, posizione 17 più 4 sul rullino di marcia, più 1 soltanto.

beh, vivi la tua vita, non sprecare il tempo, perché insomma bisogna che sia concentrata e intensa, perché poi lunghissima non è, passa in un soffio, quindi bisogna spremere ogni goccia di vita valorizzando al massimo ogni singolo istante. DJ Shorty in questa sorta di predica, in questa sorta di preghiera, no, però appunto

0: trasmesso Setteva DJ K7 per Setteva and Setteva.it Armagoni Jafar Zedigan DJ
1: from 7BA.FM/Alti Radio.

0: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
1: From 7VA.FM Orito Radio All Golden. From 7VA.FM Alt Radio All Golden. From 7VA, Femme Alt Radio All Golden. From 7VA, FM Alt Radio All Golden. From 7VA. FM barra diagonal Alterradio, Algo Day.
2: From 7 bar FM Alterradio, Algo Day.
1: From 7 bar.fm barra Alterradio, Algo Day.
3: From 7 bar.fm Alterradio, Algo Day.
4: From 7ba.fm/Alterradio, Algo Day. From 7va.fm/Alti Radio.
5: Eccoci qua, puntuali all'appuntamento quotidiano con Algo Day, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, sigla internazionale perché ci sono oltre 80 emittenti che sono non solo in Italia ma anche nel nostro continente della vecchia Europa, ma qualche stazione, lo sapete bene, è anche d'oltreoceano. Ma noi vi abbiamo dato uno spoiler in anteprima nel corso di una puntata della DJK7, perché avevamo appreso in anteprima della convocazione di Ekaterina DJ per un grosso evento. Insomma, riusciamo a disturbarla anche a poche ore praticamente dal suo intervenire sui piatti, perché in un posto dove i piatti se magnano, per dirlo alla romanesca, no? Però in realtà lei fa girare i piatti per la sua raffinata selezione musicale. Dovrebbe essere già in linea Ekaterina DJ, pronto?
6: Pronto, eccoci, ciao 7va, ciao Francesco, ciao a tutti.
5: Ciao, allora, grazie per aver accettato l'invito, sei sempre così gentile con noi, però insomma ci aspettavamo anche un no, che era anche motivato e giustificato, perché ormai mancano poche ore, ma tanto tu suoni un po' a braccio, no? Hai più o meno delle scalette, però poi lì dopo improvvisi in base alla realtà. Azione, no? Hai il famoso polso della situazione, l'humor della pista, giusto?
6: Sì, allora ci sarà una serata che comunque lo fanno spesso in questo porto antico di Genova, perché sappiate perché Italy è molto famoso della tipica cucina italiana vera, proprio tutte le cose che fanno li fanno proprio loro in casa, i gusti, dal sugo di pomodoro alle pizze, all'impasto, ai drink, cioè è proprio una catena veramente conosciuta, che lo conosciamo tutti, che è oltre anche, come dicevi, oltre anche oceano, perché c'è anche Miami, c'è anche New York, ci sono New York, penso, non Miami, scusami, a New York. Comunque io farò la serata, quindi suonerò musica italiana, perché vogliono che metto musica italiana.
5: Ah, vedi?
6: Anche è giusto, perché questa catena è italiana.
5: Sì.
6: Al Porto Antico, il più famoso di Genova, faremo questa una serata con il meglio dello street food romano, tra gli assaggi di piatti della tradizione, drink, musica, un vero e proprio viaggio nel gusto che dai maritozzi ai suppli, dai fritti alla pizza, cioè di tutto e di più,
5: tutte queste tradizione golosità
6: gastronomica della capitale. Quindi faremo questo romano, praticamente dello street food romano,
5: e
6: un
5: allora,
6: po' della cucina romana tipica, con questo aperitivo di assaggi, e quindi l'ingresso è gratuito e comunque si può fare la spesa, si ascolta musica. Io suonerò, comunque mi vedrete lì a suonare e che ci fa piacere.
7: Ti concederai anche per qualche selfie, mi raccomando.
6: Ma dimmi, certo, me lo chiedono quasi, cioè, me lo chiedono sempre tutti.
7: Chiaro, perciò.
6: Girando per l'Italia, girando per il mondo, tra che sono tornato, che sai, da Miami, poi adesso ho le serate, devo andare a Roma perché c'è la serata anche Roma Capitale Glamour, una grande serata dove ci saranno tutti, cioè dalla televisione, i VIP, i personaggi, attori, attrici, comunque anche lì il 5 giugno ci sarò anche a Roma.
7: Esatto, perché stiamo parlando di diciamo arte, delle golosità da gustare, dello street food romano, ma la location invece di questa tua esibizione di giovedì è a Milano, giusto?
6: No, è a Genova.
7: Ah no, è a Genova.
6: Antico.
7: No, l'avevi detto Porto Antico, scusami, perché anche noi stiamo iniziando no, con le serate, tu sai che abbiamo da sbrigare tutte le tappe in Italia di Venere d'Europa, e allora veramente tra radio
6: è vero, ma tu perché tu sei un grande, no? A parte che comunque è Italy, ce l'ha dappertutto, anche a Milano.
7: No, ma è perché mi hai fatto il tranello, perché poi Roma è così, siccome so che spesso suoni anche a Milano, a parte me l'avevi detto all'inizio,
6: anche a Milano, tra un po' dovrei andare a suonare a Gioscavalli. Comunque sto girando piano, comunque ti faccio sapere, lo sai che io ti voglio bene, tu sempre mi, come ospite mi inviti sempre, perché sei un grande, tu sei un grande radiofonico, il più grande che ho mai conosciuto. Poi ci conosciamo anche da tanti anni.
7: Ecco, guarda che adesso arrivi tu e con Denaro, eccoti qua.
8: Open your blue eyes, open your nice arms, don't forget my number, my white dove, you're always my sweet love.

0: pochissimi direi, perché The Narrow ha realizzato insieme ad Ekaterina questa Always, che dura 7 minuti e 5 secondi perché si tratta della Extended Remix, però noi siccome Ekaterina ce l'abbiamo in telefonica preferiamo trascurare un attimino il disco, la traccia, pur di parlare ancora con lei. Oh, tra l'altro qualcuno ha detto qua in regia, anche sui social, ma che avete fatto apposta per rimarcare Porto Antico di Genova? Beh, insomma, Ekaterina va sempre in giro. Poi è bella questa cosa tra due città molto grandi, molto rappresentative, tra le più belle d'Italia. Vabbè, Roma secondo me è la più bella del mondo, però ovviamente io sono molto affezionato a Genova. Più volte ti ho detto che quando giocavo nel giro della nazionale di calcio da tavolo di Subbuteo, no? Calcio da tavolo, allora la federazione aveva sede lì a Genova, quindi tre volte all'anno da ragazzino venivo in Liguria, una volta a Renzano, una volta a Sanremo, una volta a Santa Margherita Ligure. Dove capiti capiti, in Liguria è sempre bellissimissimo. Ma non dobbiamo parlare del sottoscritto, dobbiamo parlare di Eka. L'abbiamo detto, sei tornata da Miami. Questo disco com'è nato? Com'è che è venuta l'idea con The Narrow di fare questa Always? Raccontaci un po' in retroscena.
1: Ah, questo è stato bellissimo perché lui, io lo adoro, cioè lui è un pop degli anni 80-90 e anche era figo, ma tuttora è figo perché ormai siamo diventati amici. Niente, ha fatto questo disco qua, lui in originale, perché non è questa versione, e poi ha fatto un concorso di tutti i producer di tutta Italia, anche tutto tutto il mondo, vari producer, il miglior remix di Always di questo pezzo qua, però poi te lo farò sentire, sarà emesso su tutte le piattaforme firmando questo contratto con la JB producer, produzione dell'etichetta. E quindi io non vedevo l'ora, ho detto facciamolo, io l'ho fatto subito, cioè vabbè non subito, ci ho messo tempo comunque, però ho detto facciamolo un po' extended per 7 minuti, che comunque si può suonare anche dalla possibilità ai DJ di remixarla bene, mettere bene i pezzi uno dopo l'altro, comunque si attacca bene anche in tutti i sensi dei pezzi, da dance la puoi mettere anche, io l'ho suonato anche con un po' di techno, comunque andava bene. E niente, l'ho fatta perché lui, io lo adoro, io sono un fan suo, anche se non DJ, ero fan. Quando gli ho detto guarda, io da piccola piaceva come cantavi, poi ero innamorata di lui, io l'ho già anche detto, e ho fatto questo remix e gli è piaciuto. Ma grande Ekaterina, brava, subito sulle piattaforme, facciamo uscire sulle tutte le piattaforme. E quindi ero felicissima, avendo tra l'altro questo disco ha vinto anche disco d'oro in Russia, quindi sono ancora più felice, quindi una grande cosa, capito? Ho cercato di farla un po' più dance, capito, se tu vedi, per il mio genere techno, ma comunque è uscita bene, un po' dance, ballabile, l'ho suonata tante volte e la gente l'ha ballata veramente. Quindi sono felicissima e mi piace, vorrei ancora fare qualche altro pezzo, un remix, ma con le canzoni Cage the Fox, ti ricordo, cioè lo sai i titoli, gli ho chiesto se posso farli, lui mi dà sempre la carta bianca, mi dice Ekaterina tu sei atletico, sempre la carta bianca, quando vuoi ti mando tutti i pezzi e puoi fare quello che vuoi, quindi sono felicissima.
0: Benissimo Eka, allora qualcuno ha visto le tue immagini, biondo platino dappertutto sui nostri social, le nostre pagine, ha detto ma questa esiste, non esiste? Allora per chi ha ancora dubbi, Ekaterina DJ, a parte che è in classifica con il suo pezzo, sì, ma per vedere se Ekaterina DJ esiste veramente basta andare al Porto Antico. No, siamo veramente presi, però è bella così l'estate, no? Poi con la temperatura manda ancora più in ebollizione il cervello, perché a parte gli impegni, le cose frenetiche che bisogna fare, adesso guarda è arrivata anche Seven Cat, la nostra gattina, al mixer, quindi siamo a posto. Allora ci salutiamo proprio sulle note. Allora, Porto Antico di Genova, serata musicale, tutta musica italiana, una sorta di quasi novità di, per Caterina DJ, però bisogna adeguarsi al gusto Italia di It Italy, di Italy, no? Perché si gioca su questo di mangiare in inglese internazionale, però con l'Italy che è il nome della nostra patria. Grazie veramente Eka, che tu sei del centro Europa, però insomma ormai sei italiana a tutti gli effetti perché ti abbiamo con noi da diversi anni. Grazie per aver aderito a questa puntata di Algo Day.
1: Grazie a voi ragazzi, un bacione grande e vi aspetto il 28 dalle 18:30 in poi.
0: E ormai mancano poche ore, a domani. Ciao Eka, un abbraccio. Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: E Caterina DJ, bisogna ringraziarla perché non è stato facile per lei intervenire con noi, però lo fa sempre molto volentieri, a poche ore veramente da questo evento, tutti l'aspettano. Do You Want Me? E Caterina DJ, ci lasciamo così su queste note, ma domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day, sempre sulle oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. è tutto per il momento, a te lo godà Chico Catenacci.

scritto in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, nella quale morirono 94 migranti. Il calcio alla Coppa Italia. Al Sassuolo servono i calci di rigore per battere il Frosinone nel 16° di finale giocato al Mapei Stadium. I tempi regolamentari erano finiti 1-1 con i gol di Dominguez per i neroverdi e Terzic. Dagli 11 metri decidono gli errori di Amei e Hasa. Dalle 18 in campo Udinese e Venezia. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Zappa. Kimi Antonelli sconterà la penalità per l'utilizzo della quinta unità stagionale, ma per il debutto della versione concessa dall'Aduo bisognerà attendere ancora qualche settimana. Doppietta azzurra nella vela con Leonardo Tomasini oro e Federico Allan Pilloni argento ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Intanto rinuncia di Filippo Tortu nella finale dei 200 metri per problemi fisici. Tortu aveva faticato ieri finendo quarto nella sua batteria, guadagnando la finale solo dopo il ripescaggio. Il velocista ha fatto il proprio ritorno in gara proprio a Taranto dopo l'infortunio che lo aveva costretto a saltare prima gli assoluti e poi gli europei del 2026. L'Italia è a oltre quota 200 medaglie nella manifestazione. Ciclismo in chiusura e Vuelta di Spagna. Dopo l'amaro quarto posto nella decima tappa, il team Bism Lisa Bike si rifà con gli interessi. Sul traguardo dell'undicesima frazione a Lorca, Matthew Brennan raccoglie la terza

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Buonasera, ben trovati dalla redazione. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera al provvedimento. Il presidente Zaia dice una risposta doverosa. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca. Un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Medio Oriente, Israele non si ritirerà dal territorio controllato nella striscia di Gaza e continuerà a perseguire il disarmo di Hamas, così Netanyahu. Intanto nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti propone di ribattezzare lo stretto di Hormuz stretto di Trump. Si è aperto un canale di comunicazione tra il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini e i membri della squadra di report sul futuro del programma. Gli inviati hanno ribadito la volontà delle dimissioni in blocco nel caso in cui l'azienda confermasse Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione al posto di Ranucci. Vuelta di Spagna, dopo l'amaro quarto posto nella decima tappa, il team Visma Lisa Bike si rifà con gli interessi. Sul traguardo dell'undicesima frazione a Lorca, Matthew Brennan raccoglie la terza vittoria in questa edizione della Vuelta e il decimo successo stagionale. Fondamentale per il britannico il lavoro da pesce pilota di Wout van Aert. È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore, numero 633 del 1941. Scivola in vetta al Pelmo, alpinista recuperato dopo un volo di 20 metri. Un alpinista di 29 anni, originario di Verona, è stato recuperato dopo essere scivolato per oltre 20 metri, mentre scendeva dal Monte Pelmo. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, poco dopo che il gruppo di alpinisti si era slegato, pronto a rientrare dopo aver celebrato il 60° anniversario della via Masucci Franceschetti. Il compagno di cordata ha allertato la centrale del SUEM per richiedere aiuto. Valle di Lamen, scoperta la più antica traccia al mondo di un parto assistito. Nel cuore delle Dolomiti bellunesi sono stati rinvenuti i resti di un neonato risalenti al Neolitico, considerati dagli studiosi la più antica evidenza al mondo di un parto assistito. La scoperta è avvenuta in uno dei ripari sotto roccia della Val di Lamen, nel territorio di Feltre, e potrebbe avere importanti implicazioni per la storia della medicina. Agenti contrari all'abbattimento degli animali. Brambilla interroga, la provincia replica. Il tema dell'obiezione di coscienza sull'abbattimento degli animali torna al centro del dibattito pubblico. L'onorevole Michela Vittorio

Gloria Brambilla ha presentato un'interrogazione alla Camera, chiedendo al Ministro dell'Interno di chiarire quali iniziative intenda adottare in merito ai presunti casi di discriminazione all'interno della Polizia Provinciale. La provincia ha risposto a tali sollecitazioni. Zanella riapre il caso Bim Piave. Serve una guida scelta dai comuni. Il sindaco di Lozzo di Cadore, Alessio Zanella, ha riaperto il dibattito sulla guida del consorzio Bim Piave a seguito dell'elezione di Marco Staunovo Polacco alla presidenza della provincia di Belluno. Zanella ha reso pubblica una lettera inviata ai comuni, sottolineando la necessità di una leadership selezionata dai comuni stessi. Restate in città chiude in musica. 4 giorni di concerti all'Auditorium. La 5ª edizione di Restate in città si conclude con una serie di concerti che si svolgeranno all'Auditorium di Belluno. L'evento, che ha avuto inizio il 12 luglio, prevede 4 appuntamenti musicali dal 2 al 5 settembre, segnando così la chiusura della rassegna estiva del Comune. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano. Musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno. Per accompagnarti ovunque tu sia.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non piove più. No.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria se respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

la passeggiata in stazione, come al solito, ma la musica che arriva dagli altoparlanti ti fa sentire il profumo dell'estate, anche se il buio è già presente.

E in effetti anche la voce mi son perso, succede, no? Caldo, freddo, aria condizionata. A tenere il finestrino aperto poi quando si viaggia in treno è micidiale, poi si perde la voce. E rimane così. Ah.

Altro che stazione, Aldo mi scrive. Sembra che stia ancora con i piedi sulla sabbia, eh? È una passeggiata in stazione anche stasera. Poi

c'è pure Giulia in stazione. Benvenuta anche a Giulia. Beh, devo dire che comunque lungo il marciapiede anche stasera c'è un po' di gente. Anche stasera viaggeremo. Ho avuto il messaggio dal nostro macchinista poc'anzi che mi scriveva: signor capotreno, io sono sul locomotore già da un'ora, pensi lei. Si è preso avanti. E poi a quest'ora della sera, il mercoledì sera, che cosa si fa? Si accende la radio, no? Basta un semplice click e anche stasera viaggeremo. Scopriremo lungo il percorso le nostre stazioni, dove arriveremo, con chi arriveremo, con chi avremo il piacere soprattutto di rimanere tutto il tempo, tutto il buio, tutto il nostro viaggio. Io sono il capotreno, Paolo Spagnolo, anche stasera è... Meglio di niente. Más que nada. Por aquí, por todo el mundo.

c'è Jack al bar della stazione che sta già brindando, perché l'invisibile stasera è senza voce. Dobbiamo brindare, vabbè. E sta brindando con i ragazzi del bar, ma si può. Questa sera l'invisibile parlerà sicuramente meno. Meglio di niente. Maschenada. Continua la mia passeggiata, ma l'obiettivo è quello di raggiungere gli altri al bar della stazione, prendermi un caffè doppio e leggermi soprattutto l'oroscopo. Ormai è abitudine, che ci volete fare? L'abitudine di un capotreno che prima di viaggiare, prima di iniziare il proprio viaggio, che a partire dalle 22 vi vedrà sul binario 2, a partire dal binario 2 fino alla mezzanotte insieme. Quindi mi concedo il lusso di godermi un po' di questa stazione a quest'ora di sera meravigliosa.

Poi in effetti non si è preso avanti solamente il capotreno, ma c'è anche la bionda. La bionda piuttosto stagionata, ma come ogni mercoledì, la biondina stagionata, ma bionda. E al secondo Bloody Mary, il Cosmopolitan pronto, attende occhi verdi che non verrà, magari può lui. Qualcosa succederà. Qualcosa succederà. Eh sì.

Ed eccoli già, subito preoccupati passeggeri, i viandanti del buio della notte che sono preoccupati per la mia voce. Abbiate pazienza, parlerò meno. Che ce l'ho fatto.

0: Non ho capito poi. Roberto che mi scrive, siamo aperti fino alle 19. Non ho capito. Vabbè, messaggi subliminali forse. Su cose che succedono.
1: Uno, dos, tres, quattro.
0: Mamma mia, è il nostro viaggiare, già pieno di fantasia a quest'ora. Voi cosa fate stasera? Cosa farete stasera? Salirete sul treno oppure no? Io certamente.

Facciamo il caffè doppio, ciao ragazzi. Vai, vai, vai. Vogliamo esagerare. Nel mio percorso, nella mia passeggiata, che stasera ho incontrato un po' di gente, un po' di abitué, quelli che ci sono sempre, che sono mai abituati a viaggiare il mercoledì sera, che con un click basta accendere la radio e può succedere veramente di tutto, no? Esagera pure con il caffè, va bene, stasera ne ho bisogno. Poi l'oroscopo è dalla mia stasera, sto già leggendo. L'oroscopo è felice stasera. Felice soprattutto di salutare gli amici che ci stanno ascoltando da Tenerife, da Lanzarote. Ho scoperto che ci sono praticamente tantissimi italiani in vacanza, ma ci sono anche tantissimi inglesi e spagnoli. Manca solo lo spagnolo da quelle parti, poi la confusione è dettata. Anche stasera ne approfitteremo del buio della notte, viaggeremo su Night Train.

troppi forse, troppi ma vedremo. Timeless, il tempo ci darà ragione, come al solito. Noi pazientiamo, rimaniamo lì in sala d'attesa finché non arriva il nostro Night Train.

0: Qui ci sono i messaggi che passano da una parte all'altra. Occhi Verdi è arrivato, sta parcheggiando. Ordina un Cosmopolitan. C'è un po' di confusione al bar stasera, ma si sta attendendo con impazienza l'arrivo sul binario, al binario 2 del nostro convoglio, che ci porterà decisamente lontano anche stasera. Anche se sono senza voce. Si sente, si sente, si sente.
1: Paolo Spagnolo.
0: E se ti sento, vuol dire che ti sento.

0: Volevo dire al macchinista che oltre a sentirlo l'ho visto, lo vedo, mi sta facendo i segnali di fumo. Siamo pronti a partire dal binario 2. Questo è Night Train. Che poi nell'aria c'è qualcosa di strano.
1: Night Train, Night Train, Night Train.

Se senti il treno vuol dire che ci sei su, fratello. Questo è l'I-Train. Basta un semplice click e arriva la primavera.

Però saltare dall'estate alla primavera non sarebbe male, non sarebbe male. Dai, dai, dai. Siamo partiti da pochi minuti e devo dire che comunque, come al solito, c'è sempre un po' di confusione lungo il corridoio, la gente che prende posto negli scompartimenti, gente che va, gente che viene. Io sono il capotreno, intanto li lascio tranquilli, poi passerò da compartimento a scompartimento a controllare i biglietti, stasera con un po' di raffreddore, senza voce.

È inutile, non ce la farai, non riuscirai a fermare questo amore tra di noi. You can't stop this love between us.

Beh, comunque, il tempo, con la tranquillità poi, ce la faremo, no? E intanto la gente, i nostri viaggiatori hanno preso posto nel proprio scompartimento e la musica dagli altoparlanti riempie il silenzio anche stasera.

che poi è il nostro viaggiare. Ci sono sempre delle novità, no? A volte la musica è così, a volte è musica viaggio. E poi a noi piace soprattutto fantasticare. Quando c'è tanta tanta gente, poi diventa tutto più facile. Basta un semplice click, si apre la fantasia, arriva un sacco di gente, è lì, succede il patatrac. Qualcuno dirà, ma era da un po' che non la sentivo sta cosa. Quando si sale su Night Train possono succedere tante tante cose. E allora alza il volume se ti va. Benvenuto dentro un nuovo buio, dove un treno corre, un cuore batte.

0: sarà sempre un domani bellissimo.
1: Viviamola la vita alla grande. E se sente il rumore del treno, ragazzi, vuol dire che ci sei su. E qui il macchinista, Luca, si esalta.

Beh, si sente che il treno ha una spinta in più e il nostro macchinista Luca è perdutamente innamorato di Gazebo. Mentre noi viaggiamo, ad obliterare i titoli di viaggio ci penso io, il capotreno. Mentre il vagone ristorante, già Jack e la biondina si sono preparati dietro il bancone, pronti per i drink, pronti per deliziare i palati dei nostri viaggiatori. Anche stasera faranno tappa al vagone centrale, vagone ristorante. Lui è Paul Lyon, Dreamer.

Hey Jack, niente sogni, che poi arriva la notte. The Night, Valeridor.

po' di gente stasera, eh. Ah. Non ho voglia di parlare con nessuno stasera. Prendo il corridoio, cammino avanti e indietro, controllo i biglietti, parlo poco. Rimango lì a fare il mio lavoro. Stasera è così e va così. Però quando arriva la notte, a me piace così.

anche se è vero che la notte porta consiglio, porta soprattutto la voglia di sognare, di farlo così, con la musica in sottofondo, viaggiando su un treno che corre, che viaggia, dentro il buio, dentro la notte, dove la musica non si ferma mai.

0: ho incontrato qualcuno.
1: Capotreno, questa sera sei piuttosto introverso, sei arrabbiato con il mondo.
0: Può essere, può essere, può essere.
1: Ma è perché sono senza voce. Queste cose capitano ogni tanto, quando si passa dal caldo al freddo. Soprattutto quando si viaggia sul treno, magari con il finestrino aperto, può succedere, no? Comunque c'è un po' di gente stasera, eh? Devo dire tutti piuttosto tranquilli, io passo avanti e indietro lungo il corridoio, controllo, tutti stanno bene, tutti sono felici e contenti. Ho visto la morettina che è felicissima, contentissima, la bionda al 6, anche lei è contenta, tranquilla. O che sia solo un miraggio.

sicuramente abbiamo portato un po' di italianità giro per il mondo, anche stasera, viaggiando. Ecco, c'è un amico che si chiama Martinelli. Lui parlava di una voce nella notte. Che cosa strana che è successo. Voice in the night. Poi si sa che le cose cambiano, allora ci sarà qualcosa di più tranquillo. Faremo in modo che i nostri viaggiatori si mettano lì tranquilli, in assoluto relax, e si godano il buio, la notte, il semplice viaggiare su un treno fantastico che ci porterà decisamente lontano, molto lontano. E anche se di tanto in tanto il treno rallenta, si ferma, qualcuno che scende, qualcuno che sale, è inevitabile, è la storia della vita, no? L'importante è che rimanga qualcuno a cui tieni particolarmente e che rimanga per tutto il tempo, per tutto il viaggio, e magari arrivare alla mezzanotte, mano nella mano.

sicuramente la serata è dedicata al macchinista, visto che ha fatto pochissime ferie e lui viaggia sempre sul treno, quindi la dedichiamo al macchinista che stasera ha bisogno di musica Italo Dance. Quindi. Ci sono pure i Savage, la ricordate questa cosa? Non devi piangere stanotte, non devi farlo, ci siamo noi insieme a te.

Beh, sicuramente è una cosa certa, abbiamo rispolverato un po' la musica di casa nostra e poi sapete, no, il nostro archivio è piuttosto importante, dentro ci sono un po' tantissime cose e d'altra parte di tanto in tanto è bello anche fare questo, no? Rispolveratina, si passa il panno sul vinile una volta, adesso è molto più facile. Ci sono meno dischi da mettere a posto poi al termine della trasmissione. Ma noi eravamo abituati, le cose sono cambiate. Saluto il mio amico Stefano Dan Harrow. A volte il piacere, il gusto e la voglia si confonde con il desiderio, quello grande, quello importante, quello che non smette mai di passarti dentro il cervello, dentro la mente, che arriva al cuore, fino all'anima.

brucia soprattutto di notte. Di notte. Fi, lo senti il treno come fischia e fila sui binari, lo faccio volare il macchinista. Abbiamo un macchinista pazzo. Adesso abbiamo trovato l'amore. Abbiamo trovato l'amore. Ce lo siamo chiesti tante volte.

sia il treno giusto, lo sapevamo già. Stasera qualcuno ha trovato l'amore sul treno. Può succedere veramente di tutto. La morettina allo scompartimento numero 2, le bimbe al 3, al 5 e la 6 le bionde, l'amore. In fondo c'è la rossa, molto in fondo. Al vagone centrale c'è Jack, la biondina, e la voglia di prenderci qualcosa da bere, magari lo facciamo più tardi insieme. Noi ci mettiamo la musica, voi ci mettete un po' di fantasia, un po' di immaginazione, loro sono i Bell & Sam.

sta di fatto che è davvero importante tra i bagagli portarci appresso un po' di fantasia, un po' di immaginazione.

Non è ancora finito il nostro viaggio. Ancora lunghissimo il viaggio attraverso il buio, attraverso la notte. La musica dagli altoparlanti, che arriva imperterrita, continua, riesce a regalarci un brivido lungo la schiena. Di tanto in tanto si allunga la mano. C'è qualcosa che ti piace? Alzi il volume.

al solito. Se senti il treno, fratello, vuol dire che ci sei su. Questo è solamente questo. Night Train. Grazie a tutte le radio collegate in interconnessione, 45 per la precisione. Arriviamo intorno al mondo. Viaggiamo intorno al mondo. Dove basta un semplice click e la musica non si ferma mai.

Quando si chiede, si fa l'appello. C'è sempre qualcuno che alza la manina. Prima è arrivato Gianluca, Radio Montreal, da Toronto in Canada. Adesso è arrivato Salvatore, CS Radio.

0: Beh, se ci voltiamo decisamente un po' indietro, vediamo che stasera abbiamo fatto un po' di Italo Dance, Italo Disco, abbiamo spaziato un po', diciamo, abbiamo rispolverato con tranquillità nel nostro archivio musicale e abbiamo dato sfogo, libero sfogo, anche a regalare qualcosa al nostro macchinista pazzamente innamorato della musica italiana, disco, soprattutto. Snap! With me as a dancer! Poi le cose cambiano.
1: Transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla.

sarà un tempo. Dio solo sa quando. In cui so che riuscirò a dimenticarti. Prima che il mio cuore smetta di spezzarsi. Prima che

Sta di fatto che ho fatto un sogno bellissimo. Gente che nel parco giocava nel buio. Say you together, naturally. Piano piano. Lasciamo che la musica ci riempia il cuore, l'anima. Ne abbiamo bisogno. Abbiamo soprattutto il desiderio di volerlo farlo insieme a tanta altra gente che come noi vuole sognare su un treno che corre.

0: tutto fa pensare che la musica sia davvero importante. Che arrivi piano piano, il mio lavoro di capotreno, di passeggiare lungo il corridoio, controllare che i nostri passeggeri, i nostri viaggiatori, i nostri sognatori stiano bene, stiano viaggiando al meglio. Il mio consiglio di sempre, l'illuminazione, la musica e poi l'invito a prendere qualcosa al bar da Jack e la biondina. Ci si mette a qualsiasi cosa pur di trascorrere al meglio questo viaggio. Cerchi di incontrare un sorriso, qualcuno che ti faccia star bene. La musica aiuta moltissimo. Qualcuno ha detto e ha raccontato che su questo treno ha trovato l'amore, hanno trovato l'amore. E può succedere veramente di tutto, dove ci si ritrova ogni mercoledì alla stessa ora, viaggiando. Chi al volante, chi al lavoro, chi non sta facendo assolutamente niente, chi è riuscito ad addormentarsi tranquillamente con gli auricolari in testa, in faccia, da qualche parte. Poi si svegliano al mattino e sono in mezzo al letto. Può succedere.
1: I never take anything for granted.
0: Non cambiare, no, non farlo.
1: Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

Ho bisogno davvero di sapere che sarai sempre la stessa vecchia persona che conoscevo. Ciò che sarà finché crederai in me, nel modo in cui io credo in te. E spero che tu continui a farlo, a credere in me. Ti amo così, proprio così come sei.

ma soprattutto non cambiare cercando di piacermi. Non mi hai mai deluso prima. Non cambiare mai. Rimani così come sei. Ti prenderò così come sei, perché ti amo così. Musica dagli altoparlanti, le luci abbassate del treno che corre, che viaggia, la fantasia che diventa un tutt'uno con la nostra voglia di esagerare, di amare il buio, così. Spans, through the barricades.

0: forse ho imparato qualcosa.
1: The barricades.
0: Da qualcuno che ha combattuto come mio padre, in cui credeva. Mi insegnò cosa dire a scuola. Ho imparato qualcosa, oltre le barricate. E qualcuno che ha combattuto in qualcosa in cui credeva fermamente. Spence, True, The Boy Gates. Storie che si accavallano con i nostri pensieri. E ogni giorno e ogni notte c'è qualcosa da raccontare, c'è qualcosa da ascoltare. E se allunghi un po' l'orecchio, sentirai che il treno corre, viaggia ad altissima velocità, e il tuo cuore che batte forte. Phil Collins.

Quindi ogni giorno piango. Sì, ogni giorno piango e cado. Ti chiedi mai perché amo tutto di te? Non te lo chiedi mai? Ogni giorno

Quindi ogni giorno passa e ogni giorno cado. Ogni giorno cado. Mi fa domandare come mai la vita, la mia vita, non vale niente senza di te, without you. Ogni giorno continuo a cadere, ogni giorno continuo a piangere.

Non saprai mai, no, no, no. Non saprai mai quanto, quanto eravamo vicini. Non saprai mai. Non lo vedrai mai.

E anche se il libro si chiude e proviamo a dimenticare, ma so che le cose che non cambieranno, come ci sentiamo, come la vita va avanti, e questo sembra così strano, ed ogni giorno continuo a cadere e ogni giorno continuo a piangere. My ever changing mood.

credo, credo davvero che il cambiamento d'umore continuo, il mio cambiamento continuo d'umore, sia dovuto a te che non ci sei. My ever changing mood. Loro sono gli Stai Council. Musiche, parole, cose che vorresti.

Ti rendi conto, soprattutto dopo una certa ora della sera, della notte, quanto sia davvero importante la musica e che possa arrivare, farsi sentire. Farti sentire soprattutto protagonista come dentro di un film.

forma, dove è tutto davvero possibile. Le cose vanno raccontate così come succedono, mentre si sta su un treno che corre, che viaggia dentro il buio, dentro la notte. Qualcosa che lei ti dice sussurrandotelo all'orecchio. Tu mi dai qualcosa di speciale.

piccolo palcoscenico, ma lei ruba davvero la scena al mondo, a tutto il resto. Si muove in maniera decisamente sensuale. Shade Adu. Musica che arriva dagli altoparlanti. Il mio continuare avanti e indietro. Ad obliterare i titoli di viaggio, controllare i biglietti. Ma nel frattempo ho aperto la porta del bar da Jack. Ehi Jack, me la fai una rossa? Cinque minuti e arrivo, eh? Ok. C'è un po' di gente da Jack anche stasera. Però c'è una grandissima voglia di chiudere gli occhi. Di poter regalarci o regalarvi un po' di paradiso. Un momento. Un attimo.

sono caduta, sono risorta. Tuttavia, avendo attraversato tutto ciò, volevo semplicemente un momento, tutto per me.

Beh, difficile, difficile davvero togliere il fiato a Whitney Houston. Lei desiderava semplicemente vivere il suo momento, perché lei è molto di più di quel momento, è tanto di più, molto, molto, molto di più. Lei invece sarà.

poi le storie si accavallano. Ci sono storie che vanno ascoltate, ci sono altre storie che invece vanno vissute. Altre le lasci andare, le prendi, le stringi forte, le fai tue. E poi il tempo passa, passa, passa e ti rendi conto che la stazione centrale si sta avvicinando sempre di più. Qualcuno che sta viaggiando, qualcuno che è al volante, qualcuno che si sta muovendo. Lasciate andare l'acceleratore, godetevi il tempo, il momento, l'attimo. Godetevi questa radio che state ascoltando e rimanete lì incollati fino alla fine.

anche stasera, stanotte. Il nostro viaggio è iniziato all'inizio, una passeggiata in stazione come consuetudine la nostra, poi ci si ritrova al bar della stazione stessa, ci si prende un caffè, io almeno un caffè doppio, qualcuno prende un digestivo perché ha già cenato, qualcun altro un aperitivo perché deve ancora cenare, lo farà più tardi. Poi alle 22, con una puntualità quasi svizzera o spagnola, succede che praticamente dal binario 2 il nostro treno, il nostro convoglio prende il volo, comincia a correre per arrivare fino alla mezzanotte. She's the one.

e quando arrivi dove volevi arrivare e sai quello che volevi sapere, stai sorridendo ed è così che mi piace.

0: Arrivo, Jack, arrivo.
1: Dimenticavo che c'è la birra pronta. C'è una rossa che mi aspetta al bancone da Jack.
0: Vedo che stai mettendo via tutto, eh? Stiamo per arrivare in stazione.
1: C'è ancora un po' di gente che voglia di sognare. Qualcuno che si è addormentato. Qualcuno che è sceso. Qualcuno che è rimasto. Ah, quante storie. Mentre mi gusto fino in fondo questa rossa al bancone da Jack. Tutti occupati a sistemare le ultime cose prima di chiudere tutto e di andare via.

non ho mai capito quanto fosse così facile farti piangere. Ma adesso dimmi che mi ami. Dimmi che mi ami in tutto il mondo, in tutti i modi.

Essere il tuo ragazzo, essere la mia ragazza. Di solo che mi ami. Di solo che mi ami. Say you love me. Semplicemente rosso. Simply red. È arrivato il momento dei saluti, gente. Ci si ritrova mercoledì prossimo, alla stessa ora, in stazione. Poi si viaggia sul treno, dentro un treno fantastico, un night train. Da parte di Paolo Spagnolo, l'invisibile è decisamente tutto. Vi lascio con un abbraccio e che sia veramente una notte felice, bellissima, piena di sogni incredibili, di quelli che non si dimenticano facilmente, che ti fanno star bene l'indomani, eh? Un abbraccio e che sia veramente, veramente una notte incredibile. Vi lascio con questa cosa di Commodores, Night Shift. Un grazie particolare a tutte le radio collegate in interconnessione, 45, a tutti i presenti, a tutti gli editori che ci sono sempre. Un abbraccio forte e noi ci si risente con assoluta ed estrema semplicità e facilità mercoledì prossimo alla stessa ora. Ciao.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.